0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sirius Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7. Scarica

0: così all'insegna del buon umore, delle grandi emozioni. Tre ore insieme a noi da non perdere.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: È vero, me l'ero dimenticata. Non vedevo l'ora di sapere quali sono i sogni buoni.
4: Cos'è? Astralotti.
3: I buoni?
4: Sì.
3: Ma starnutisce come un criceto.
4: Sì.
3: Allora scusate, vabbè. Allora, i segni fortunati, i segni neutri e i segni invece un po' in difficoltà questa settimana. Partiamo da quelli.
0: Sì, quelli fortunati.
3: Allora, l'Ariete, settimana in accelerazione, avrete voglia di fare, decidere, soprattutto di chiudere una questione che vi trascinate da troppo tempo. In amore arriva una sorpresa, sul lavoro una buona occasione. Voto 9. Leone, il vostro momento, fascino, energia, capacità di convincere gli altri saranno al massimo. Se avete un progetto da presentare, questi sono giorni interessanti. In amore vietato essere troppo orgogliosi. Voto 9. Bilancia, caro Pat.
0: Sì.
3: Finalmente un po' di equilibrio.
0: Meno male.
3: Una risposta che aspettavate potrebbe arrivare e rimettere in ordine i vostri programmi. Bene anche i sentimenti, una conversazione sincera può avvicinare due persone. Voto 8 e mezzo. Sagittario, settimana dinamica con movimento, novità e voglia di cambiare aria, potrebbe spuntare un'occasione fuori programma. Attenzione solo a non promettere più di quanto possiate mantenere. Voto 8 e mezzo.
0: Segni neutri, Toro. Settimana senza grandi scossoni, le cose procedono, ma con i vostri tempi. In amore serve pazienza, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle cose concrete. Voto 7. Cancro, emotività un po' altalenante, ma niente paura, avete tutte le risorse per ritrovare serenità. Bene la seconda parte della settimana, soprattutto per chiarire un piccolo malinteso. Voto 6 e mezzo. Vergine, avete tante idee, forse troppe, cercate di non voler controllare ogni dettaglio. Una scelta semplice potrebbe rivelarsi migliore di una decisione studiata all'infinito. Voto 7. Acquario, settimana tranquilla, ideale per sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Qualche piccola tensione può comparire nei rapporti personali, ma passerà rapidamente. Voto 6 e mezzo.
4: E arriviamo ai segni un po' in difficoltà, gemelli. Occhio alla distrazione, potreste dire una cosa e farne un'altra, creando qualche equivoco. Sul lavoro, rileggete bene i messaggi e appuntamenti. In amore, meglio parlare chiaro. Voto 5 e mezzo. Scorpione, settimana intensa con qualche nervosismo di troppo e ci non trasformate ogni discussione in una battaglia, dal weekend arriva maggiore tranquillità. Voto 5 e mezzo. Capricorno, state chiedendo troppo a voi stessi, la voglia di ottenere risultati è ottima, ma concedetevi una pausa, una spesa imprevista potrebbe richiedere un po' di prudenza. Voto 5. Pesci, sensibilità alle stelle, forse fin troppo, non prendete ogni parola sul personale, fate attenzione alle decisioni impulsive e lasciate passare qualche ora prima di rispondere a una provocazione. Voto 5.
0: E cim!
4: E cim!
1: E 5. Gli scombriccolati dei

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Pronto, Patrizio, amore mio.
3: Amore.
2: Come stai oggi? Ti ho scritto solamente per dirti buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Però qui, Manuela, la domanda sorge spontanea. Ma quei due ciuffi che c'ha sulla testa, il Patrizio, ma dietro c'è un riloga? Oppure proprio così? Ecco perché tutti lo chiamano DJ Frangetta. Ti amo, amore, amore capelluto.
4: Monello ciuffato.
0: Monello ciuffato. Lui ha la frangia, è per quello che c'è la frangetta.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Pazza musica.
1: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
2: Gli Scombriccolati del weekend.
3: Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it. Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
7: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
8: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lei, la più sexy.
3: Ciao,
4: buongiorno,
3: brava Giovanna.
4: Dalla vostra brava Giovanna.
5: Brava.
4: Che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente con il rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
5: Ma già da piccolo?
4: Sì,
5: così?
4: Avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti. Tutti avevano i pennarelli, io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto. Tutti i titoli sfumati sul diario. Oggi sì, domani no, poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
5: Ah, il lucidalabbra.
4: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso. Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
2: Ah, beh, certo.
4: Sì. Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale. Ma te dovevi vedere, sembrava un disegno
6: dritto,
4: tecnico.
6: Magro!
4: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che vuole riascoltare la perla di prima sulle bugie. Sì. Sentiamola.
2: No, vi prego, fatelo riascoltare. Il messaggio di prima, ho riso come una matta. Troppo forte.
1: È vero. Io lo farei risentire.
0: Vai, bis.
3: Allora, tanti, alla domanda come va? Tutto bene? È una falsità. Bisognerebbe rispondere. Ma come vuoi che va? Va di merda. Mi sono svegliato che c'ho un sonno della miseria. Il lavoro mi fa cagare. Non riesco a pagare la rata del mutuo. Il cane e il gatto cagano come se non ci fosse un domani, cagano 10 volte al giorno, come neanche se fossero divisi un cinghiale a pranzo. Non possono cagare una volta al giorno, no. La benzina è 2,20 euro e ho la macchina che ha preso la quarta grandinata in una settimana, sembra la macchina di Dick Dastardly. Va di merda, come vuoi che va?
1: Come vuoi che vada? Come vuoi che vada? C'ha ragione. Allora, c'è una pagina su Instagram, se avete Instagram, che vi consiglio di seguire perché fa molto ridere. Il mood è praticamente questo qua. Si chiama Persone Furibonde e ci sono persone furibonde come lui che si esprimono un po' su tutti i temi. Andatela a vedere, è un po' cruda. Cioè ci sono un po' di parolacce, ecco, però è molto divertente.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Riscaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore. Allora, parliamo di casse automatiche.
1: Ah, ragazzi, le stanno togliendo. Molti comode. Piccoli commercianti stanno togliendo ste casse automatiche perché i clienti che cosa fanno? Rimpiangono il saluto e lo scambio di battute con il cassiere umano.
0: Ma
1: chi tu di che team sei? Cassa automatica?
0: Automatica, pago con carta, cassa automatica, via andare.
1: Oh, dai, fattore umano e quattro chiacchiere.
2: Ma buongiorno, benvenuti alla casa agenzia di pompe funebri, morte tua, vita mia. Perché diciamo la verità, ogni volta che se ne va qualcuno io faccio tanto di quel grano che
1: Certo,
2: mi presento, sono Ernesto Funesto. A proposito delle casse automatiche, noi abbiamo una selezione di casse automatiche.
1: Sì, ho paura.
0: Casse da morte.
2: Lascia stare, sono sempre casse automatiche. C'è la cassa express, apri, entri, chiudi, la cassa parte da sola, va direttamente al monumentale, zero code, zero parenti, una roba così, non rompi le balle nessuno.
0: Sì. Oh.
2: Poi c'è quella self-service. Allora, sul display inserire il defunto, premere ok, poi grazie per aver scelto la morte tua e la vita mia, una roba semplice Poi abbiamo la cassa con lo speed. Ok, prima di entrare devi autenticarti, per morire digitalmente servono ancora le credenziali.
1: Ma anche col CID, anche con la carta di identità si può fare.
2: Esatto. Poi c'è quella con riconoscimento facciale, dipende da come sei andato. Comunque ti guarda, si apre e dice: ah, sei tu, ti aspettavamo da 15 giorni con quella faccia lì.
1: Mamma
2: che c'hai. Cosa così. E soprattutto c'è la cassa premium. Questo è un modello che secondo me va via come il pane. Apre automaticamente il coperchio quando arrivano i parenti. Attenzione, visita in arrivo. Quindi se sei morto non te ne accorgi, ma anche se sei già morto, fa tutto lei. Mi raccomando, vi aspetto,
1: Ma magari tra qualche tempo.
0: Prendiamocela con calma.
2: Sì. Ma no, guarda, ci sono le offerte sta settimana.
0: Ah, ok, per quindi uno tutti si
2: veda di morire, insomma.
1: Ho
2: esagerato.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Sì. Cari ragazzi e ragazzissimi, mi sembra arrivato il momento di una cosa particolare. Ho sentito dire una cosa da parte tua. È vero o non
2: Vuoi
1: è vero?
2: Vuoi mettere una musica o rimaniamo così?
3: Così, silenti.
2: Proprio.
3: La musica del Mac, questa.
1: No, non è la musica del mago, ma se non ho capito male, la mano.
2: Mi sembrava è notte alta e sono sveglio.
1: No.
2: E mi rivesto e mi rispoglio.
3: Che cosa ci stai riservando, cara?
2: Allora,
3: mano?
2: No, ho trovato un rito per far avverare i desideri, in realtà. Ed è il rito della candela e della scrittura, praticamente. Abbiamo sentito un po' di desideri, sono tutte cose piccole, diciamo, e ovviamente non funziona con le cose troppo. Dovete prendere un foglio di carta bianco, scrivere chiaro il vostro desiderio, tipo trovare i soldi per andare in vacanza.
1: Lo vedo che l'hai già scritto.
2: Esattamente. Dopodiché lo mettete praticamente sopra un piattino.
1: Sì.
2: E sopra questo foglio di carta, quindi sopra il piattino, mettete una candela, la fate bruciare. Quando dovete accenderla, preferibilmente con un fiammifero di legno.
1: Okay.
2: Quando sarà bruciata la candela, bruciato il bigliettino, avrà preso fuoco anche casa vostra.
1: Esatto, non avrete più i soldi per andare da nessuna parte.
2: Non avrete più i soldi per fare niente, quindi vi scorderete la vacanza perché è subentrato qualcosa di più grave.
1: Più urgente.
2: Tipo
1: rifare il tetto.
2: Però in teoria, esatto, si può rifare il tetto.
3: In teoria funziona, tu mi stai dicendo.
2: In teoria, si dice che funziona, insomma, non lo so. Scegliete
3: dalla
2: uno spazio
3: dei
2: tranquillo.
3: Tempi, tra l'altro. Perché
2: dovete crederci tanto.
3: Molto.
1: Ecco, secondo me anche troppo. No, sì. Nel senso, cioè, tu prendi una candela, però deve essere un cero votivo. Che per consumarsi ci mette 2 anni.
2: Ma quindi no, una candellina.
3: Una candellina, dai, quella da compleanno.
2: Bianca deve
3: anche.
2: Essere, bianca. Preferibilmente bianca.
3: Ah, c'è pure
2: candela.
3: Il colore, ok.
2: Cioè, beh, certo, è sinonimo di purezza, no?
3: Certo,
2: il bianco.
3: Certo.
1: Bianco è sinonimo di purezza.
3: Noi. Sì, certo.
2: Senti, è una cosa che non costa molto, a parte il costo della candela, che comunque è
1: a parte il tetto.
3: Va bene, ok.
2: Io per non saperne leggere né scrivere lo farei, poi fate voi un po' come vi pare,
3: okay.
2: No?
3: Ok. Io ci provo.
1: Cerca di mettere sopra qualcosa che lo copra la candela, che se cade.
2: Esatto.
1: Ecco, evitiamo grossi problemi. Non lo so come
2: devi
1: si
2: mettere nel piattino.
3: Nel piattino,
2: sì. E, certo,
1: non scoppia il piattino.
2: Si brucia la carta, poi muore tutto lì, capito? Il desiderio, la carta. La carta
1: anche quello che dorme nell'appartamento.
3: Va bene, piatto bianco, candela bianca, ok.
2: Non
3: dai.
2: Può mai dire niente.
3: Foglio bianco.
1: La fiamma com'è?
2: Quando mi vedrete partire con i soldi che mi sono arrivati così per caso.
1: L'assicurazione per la casa. Per incendio doloso ti smaschereremo e dovrai restituire tutto.
2: Vorrei dirvi una cosa, ma non si può dire per radio. Basta.
1: Dillo, quindi... se hai il coraggio.
3: Dai.
2: No.
3: Dai. No.
2: No. C'era anche una canzone. E se è una.
3: Abbiamo capito.
4: Gli scombriccolati del weekend. Let's go.

0: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombricolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui

0: Allo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Sono le 7:58 minuti.
7: Se hai uno smart speaker,
8: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi

0: Il mondo fuori è grigio. Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: C'è una brutta notizia per te.
2: No, C'è una brutta notizia per te.
1: Eccola là.
2: Signori, la brutta notizia per Pat.
3: Sei l'unico rimbambito che non si ricorda i nomi della gente, perché i nostri ascoltatori se li ricordano tutti. Chiamano tutti col loro nome tranquillamente. Tu gli dici ciao, mi chiamo Manuela, e allora ti rispondono
2: io
3: ciao.
2: Mi rifugio dal professore allora.
4: Ma certo,
2: buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Stiamo parlando di un fenomeno sociale incredibile che è la memoria sociale. Queste sono tecniche apparentemente psicologiche che in realtà servono a non ammettere di non aver ascoltato una parola della persona che hai davanti. Il nomignolo generico è fondamentale. Quali sono i più importanti? Il primo è carissimo.
2: Infatti io, caro, carissimo.
4: Funziona certo. Con chiunque. Se non ricordi il nome, parti con carissimo e aspetta che lui risponda. Perché si sente immediatamente esimio. Un altro che funziona.
2: Sì, però un po' vinto.
4: È la tecnica per le persone che hai incontrato una volta sola. Esimio, come stai? Nessuno sa cosa significhi esimio, ma tutti si sentono ricordati. Poi c'è il vecchio mio.
3: Vecchio mio,
4: perfetto per gli uomini, non importa che tu l'abbia conosciuto ieri, crea immediatamente l'illusione di un'amicizia di lunga data.
2: Grande, classico.
4: È la strategia universale per salutare qualcuno di cui ti ricordi solo vagamente la faccia. Grande! Lui penserà che hai dimenticato soltanto che cosa avesse di grande. Ma soprattutto fratello.
3: Bro.
4: Il livello definitivo, non ricordi il nome, non ricordi dove vi siete conosciuti, ma adesso siete fratelli. Dice: fratello, quanto tempo? Lui ti guarda, ci siamo conosciuti 20 minuti fa al parcheggio. Appunto, mi sei rimasto dentro.
5: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Buongiorno Giovanna.
2: Ma buongiorno, buongiorno a voi. Ma che bello vederti.
1: Ma che esuberanza la sua.
2: Sono esuberante. Esubero. Allora, io vi sento parlare di parti del corpo che possono essere le più disparate. Quest'estate ho fatto una tournée per concorsi di bellezza.
1: Sì.
3: A te?
2: Sì. Sono stata a Tristano sul Perogone.
1: Ma cosa stai di triste?
3: Tristano sul Perogone.
2: Sì, è una località ancora incontaminata, molto amata dalle influencer internazionali, e sono stata eletta Miss Polso Destro.
3: Ah, perché è un polso destro.
1: Sì, perché, sì, okay. Sì, va bene, ci sono dei motivi.
2: Poi sono stata a Borgo San Fermo di Sotto, un piccolo gioiello della nuova vacanza slow, e ho partecipato alla notte bianca del parcheggio comunale e ho vinto il premio Miss Brufolo d'Oro sulla chiappa.
3: Però
2: sì, è un po' fastidioso, però è affascinante.
3: Però sì.
2: Poi mi sono spostata a Marina di Sgommata.
1: Aia.
2: Sì.
1: Aia.
2: Una destinazione emergente sulla costa italiana, e ho vinto il premio Tallone Screpolato.
3: Sì,
1: oh, mamma mia.
2: Ma quello che
1: bisogna mettere la cremina lì.
2: No,
3: anch'io ho quel problema.
2: Sì, c'è un rimedio. Poi sono stata in un posto dove mi hanno invitata, proprio non potevo fare a meno di andare. Mm-hmm. Ed è il Lido delle Rondini Basse.
1: Sì. Certo, famosissimo Lido.
2: Una delle nuove mete glamour dell'estate, e ho vinto il premio Ginocchia Punta.
1: Vabbè,
2: meraviglia. Sembravano annodate.
1: Certo, non spieghiamo il perché. Vabbè.
3: Un sacco di premi ha vinto quest'estate. È stata un'estate bella.
2: Un'estate.
3: No? Grandi soddisfazioni,
2: molto,
3: no?
2: Molto, molto. Te che premi hai vinto?
3: Nessuno.
2: Mamma mia, sei stata anche in Sardegna.
3: È una vita triste.
1: Ma non hai detto che avevi vinto Piedi d'Oro?
2: Hai vinto
1: fa.
2: Piedi d'Oro.
3: Che schifo, i piedi, basta con
2: Piedi d'Oro, dai, fammi vedere i piedi, dai.
3: Basta con questi piedi,
2: dai,
3: no.
2: Facciamo una pagina su OnlyFans, dai.
3: Non le tolgo, sono sempre le stesse da anni.
4: Gli scombriccolati

0: prestissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.

0: il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. E così. Buongiorno.
1: Ma buongiorno a tutti voi. Guarda, mi avete preso in castagna perché io sono la persona con le cose più strane della borsa.
2: Non avevo dubbi.
1: Guarda, buongiorno al vostro Melegari, allevatore spiritoso, grintoso, ma soprattutto disperato, perché nella borsa nell'ordine c'ho un termometro per vacche, intese come mucche, perché si sa mai, c'è la margherita ultimamente che mi sembra bella calda. Allora tutte le mitune ci misuro la temperatura per capire se vengono fuori il latte o direttamente le mozzarelle.
3: Ok. Dove si misura la temperatura?
1: Lascia stare. Lascia stare.
2: Vabbè,
1: poi ho un pettine. Sì, metteglielo sotto la scena, la mucca è un po' più difficile. Allora, un pettine ragazzi, perché c'è la pecora, perché lei ci tiene all'immagine tutte le volte che cerca di parlare, aia perché ci tira un po', insomma c'è qualche nodo qua e là, rompe le balle. Poi un paio di occhiali da sole per il gallo, perché quando c'è il sole gli dà fastidio quando canta.
3: Ha ragione.
1: Allora viene da me, mi dice: hai visto i miei occhiali? Boh, glieli tiro fuori. Poi una crema solare protezione 50 per il maiale rosa.
2: È delicato.
1: Esatto, perché se si scotta diventa subito nervoso e soprattutto arrivano con forchetta e coltello per assaggiare la porchetta. Che non è proprio una cosa bella. Ma la cosa che mi fa tanto ridere sono un paio di tappi per le orecchie per l'asino, perché ci sono dei giorni che il gallo esagera con la sveglia, va avanti ore, e lui che è un asino, anziché andare a dare due smattafloni, si mette i tappi nelle orecchie e fa il suo.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola,
5: tirato number one,
4: gli scombriccolati del weekend.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola. Ed è arrivato Gigetto che dice: confermo, primo posto seno, secondo caviglia. Se la caviglia è grossa viene bocciata. Io aggiungo una cosa.
1: Cosa?
0: C'è qualcuno che ha provato con lo zampone a mettere una gonna di lenticchie, ma non funziona, non funziona. Però noi abbiamo degli ospiti che sono tornati all'improvviso.

0: siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Ma una cosa non mi è chiara, ma mi sa che non è chiara neanche ai nostri ascoltatori, ma questa cosa del costume di cui stiamo parlando,
1: sì,
0: no? Costume,
1: sì,
0: da bagno con giacchetta come outfit per uscire, anche per andare a fare l'aperitivo, insomma, cena, eccetera. Ma anche d'inverno?
1: No, d'inverno, insomma, credo che sia un po' freddino per uscire in costume da bagno, anche se hai sopra. Beh, potresti mettere il piumino.
0: Il piumone.
1: Il piumone. Cioè, o il gomma piumone.
2: Allora, dipende da dove vai. Per esempio, in Canaria, dove mi sto recando, fa sempre caldo. Si sta sempre bene, quindi potresti fare l'aperitivo. Quindi, cara mano, arrivo.
1: Aia.
0: Vai, certo, sì.
2: Allora arrivo dopo domani. Vabbè, vedo, perché forse dopo martedì arrivo.
0: No.
2: Va bene, ok. Comunque ho preparato dei costumi, così andiamo a fare un'ape insieme.
0: No.
2: Bene, ti dico. Vabbè. Ho porto il boxer leopardato con cintura dorata incorporata, e almeno arrivo appunto sulla sensualità felina.
0: Che schifo. No.
2: Boxer rosso fuoco, con la scritta davanti, cuore libero, dietro, ma disponibile.
0: No.
2: Costume argento metallizzato, praticamente riflettente, così mi noti al tramonto anche da 3 chilometri.
0: No.
2: Ce l'ho. Costume, vecchio bagnino anni 80, slip alto, canottiera, fischietto, occhiali da sole. E grido: Doriani, sono venuto a salvare nessuno, sono venuto a salvare il nostro amore.
0: No!
3: La combriccola.
4: Combriccola.
3: La combriccola.
5: Number one.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Ed eccolo!
2: Allegria!
1: Arrivare per rallegrare l'universo, il vostro Balinetti. Perché l'arte deve mettersi a disposizione della gente. E allora eccomi qua. Vi arrivano vocali lunghi?
3: Certo.
1: Chiamate
3: arriva.
1: Il 393-4440-444 e io manderò per voi un vocale di risposta. Abbiamo alcuni esempi dotti, sì, di come si risponde.
3: Come?
1: Mio caro, il tuo vocale mi ha profondamente colpito. Non tanto per ciò che hai detto, quanto per la straordinaria fiducia che riponi nella mia disponibilità ad ascoltarti. E poi c'è un babbo. Però non. Quello lo mettiamo dopo, Caro amico, oppure si può fare: caro amico, mentre ascoltavo il tuo vocale ho avuto una sensazione sublime, il tempo si era fermato. Poi ho capito che ero io che avevo messo in pausa la vita per ascoltare te. Testa di... E poi lo fidavo in un altro modo. Amico mio, il tuo vocale è stato lungo, intenso, articolato, una vera esperienza teatrale. Mancavano soltanto il sipario, l'intervallo e soprattutto un finale. E se vuoi, il finale te lo do io. Ma vedi, dannato.
4: Gli scombriccolati

0: Fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoGay, okay, più vicino a te.
3: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
11: Radio Number One Notizie.
12: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
13: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
12: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.

0: Preparatevi ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno maestro.
1: Eccoci qua. Io purtroppo devo partecipare a questa festa.
2: Perché purtroppo?
1: Perché mi sembra tante volte di invadere territorio che non mi appartiene. Però legato ai compleanni c'è sempre una torta.
2: È vero.
1: Legato all'età c'è sempre una torta.
0: Sì.
1: E soprattutto noi abbiamo la nostra etica professionale.
0: Sì.
1: Quindi da qualche anno e soprattutto quando i clienti compiono una
2: età,
1: interveniamo in due modi. Prima di tutto si usa una candela sola.
0: Ah, giusto,
1: perché è simbolico del compleanno, perché altrimenti spendi più di candeline.
2: Ma che
1: non
2: sia quella dei TNT.
0: Fare una torta così.
1: Esatto. Poi devi fare 90 metri quadri di torta, un campo da calcio. Allora, noi abbiamo una candela sola, però se è bianca è un cero votivo per ringraziare il destino che ti ha risparmiato dalla vecchiaia.
2: Mentre
1: per alcuni che mandano la foto e mettiamo un lumino rosso, che è un'interpretazione del futuro prossimo del festeggiato. Infatti la torta è di marmo con la scritta qui giace e il nome del festeggiato. Noi mettiamo quella di nascita e poi dipende da come procedono gli eventi l'altra data.
0: Che bella idea.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Allora siamo pronti per Federico.
2: Buongiorno combriccola. Buongiorno. Qual è la città che fa i bisognini? Chicago. Ciao Federico.

0: che è capitata a un mio amico, signore.
1: Sentiamo.
0: Mi ha raccontato ieri mattina durante un aperitivo che la sera precedente è uscito con una ragazza cinese. Ha detto che non è riuscito nell'intento di fare l'amore perché lei l'ha giudicato troppo intelligente. Infatti per tutta sera gli diceva: troppo colto, troppo colto, troppo colto.
2: Gli scombriccolati

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend.
0: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
0: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
0: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Meteo.
3: Saluto agli amici di Radio Number One. La tendenza per questo weekend con l'anticiclone vi viene in rinforzo sulle nostre regioni centro-settentrionali. Nel corso di sabato un po' di variabilità, cielo sereno o al più poco nuvoloso al nord. Sulle regioni centrali qualche temporale invece è atteso sull'Appennino, quindi zone interne dell'Appennino centro-settentrionale qualche breve focolaio temporalesco. Domenica invece ulteriore rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, sarà una giornata tranquilla, sole, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, ma clima asciutto e temperature estive. Domenica valori prossimi ai 30 gradi o quasi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Or-

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso.
1: Cristiano Malgioglio,
2: tesoro mio, bisogna avere il savoir faire, cara mia.
3: Il savoir faire,
2: a volte è un savoir faire da stiro, glielo tiri al vigile e tutto funziona, però io la mia metodologia, sempre mi capita di trovare la multa con gli ancora al vigile e dico vigile. Non ho visto il divieto di sosta perché il boa di piume di struzzo mi impedisce completamente la vista periferica e non posso guidare senza essere uno star, tesoro.
0: Giusto,
2: e lui mi strappa la multa. A volte mi hanno strappato anche il boa. Una rabbia. Oppure fai agente. Il senso era vietato, lo riconosco, ma anche la moda impone delle scelte difficili, tesoro. E lui strappa la multa.
0: Certo.
2: Ma soprattutto vigile, mi deve capire. Ho parcheggiato davanti al passo carrabile soltanto perché il mio barrucchiere mi aspetta e davanti al barrucchiere non c'è passo carrabile che resista. E lui

0: più.
1: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
2: Buongiorno a tutti quanti dal vostro Don Dante, qui da Bart Barletta Andrea Trani, e devo dire la verità che questa storia che succedono cose strane è vera. Personalmente ne sono testimone, anche se ero il parroco. Devo dirti che è successa una cosa: la sposa è arrivata a cavallo una volta.
3: Oh, che bello!
2: Sì, entra in chiesa, il cavallo sente l'incenso, si imbizzarrisce, parte al galoppo, la sposa resta aggrappata alla criniera, l'hanno fermata a Barletta. Ma proprio una cosa incredibile. Un'altra volta il cane ha portato le fedi. Quando è entrato, ha visto la sposa, ha detto: questo mi frega il posto sul divano. È uscito con le fedi, buonanotte al secchio. La cosa più triste che mi è capitata, il fotografo che a un certo punto fa: oh, aspetta, non è venuta bene, di sì un'altra volta. Oh, aspetta, a un certo punto io ho detto: matrimonio quarta prova, ciak, 21 ciak abbiamo dovuto fare per fare sto infilamento dell'anello. E poi la cosa più incredibile è stata la sposa lancia il bouquet. Chi prende?
3: Chi?
2: Il crocifisso.
3: No!
2: E gli vedete, quello come fa a sposarsi adesso?
3: Certo.
2: Già la porta una croce, che gli serve sposarsi?
4: Sì. Gli scombriccolati del

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: Eccoci qua, buongiorno dal vostro Alfio, CEO della Pippo Movi. Sentivo che argomentavate il discorso vivere in città o vivere in campagna. Noi abbiamo la strumentalità del medesimo di cui ognuno di noi desidera per poter soddisfare l'alchimia moderna.
2: Un po' di confusione.
3: Chissà cosa vuol dire.
1: Non lo so neanche io. Comunque abbiamo dei prodotti per voi che magari non avete voglia di rinunciare all'ape all'ora giusta, nel momento giusto, ma volete la sensazione della campagna.
2: Okay.
1: Abbiamo come prodotti la finestra vista campagna. La installiamo davanti alla finestra di casa vostra e proietta colline, galline, trattori. Se passa un autobus fuori, parte automaticamente.
2: Ma non ci sto capendo.
1: Automaticamente il rumore di un gallo. Così non senti l'autobus.
3: Ma che gallo è?
2: Ma è il gallo lì del boschetto.
1: È il gallo del boschetto. Certo. Poi abbiamo il kit Buongiorno Provincia. C'è dentro latte fresco, marmellata, pane rustico e una sveglia che alle 6 suona sempre con il gallo che fa.
2: Anche un po' meno, vero?
1: Poi abbiamo anche il barattolo del silenzio.
3: Oh, caspita, che bello!
2: Questo, questo è una carino, cosa molto bella.
1: Quando sei stressato, lo apri e dentro trovi 3 minuti di silenzio assoluto in lontananza, proprio la campagna con il gallo.
2: Perché è lontano però, il gallo lì. Vabbè.
1: Poi abbiamo la cosa meravigliosa che per Milano è fantastica: l'orto condominiale verticale.
2: Fantastico,
1: è giusto. Per chi vuole coltivare pomodori ma vive al 12° piano, il regolamento condominiale vieta l'orto, ma nella confezione c'è anche l'avvocato. Comunque, Pippo Movi, portiamo la campagna in città, perché trasferirsi in provincia significa salutare tutti i vicini. Ma è presente che rottura di...
3: Mamma mia!
4: Gli scombriccolati

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Che abbiamo?
2: Prima di tutto non è che abbiamo, ma è chi interviene, perché ti dico la verità, sono molto scocciato.
1: Cosa è successo?
3: Buongiorno Zaia.
2: Allora, questa cosa dell'ufficio fate come cavolete, che a me non mi interessa.
1: Come cavolete
2: voi, cosa ha avuto fare Tito Fetti, ma per quanto riguarda il bar esistono delle regole. Per esempio, non si può entrare come cattivi voi, cosa ha avuto fare? Tu entri e dipende. Allora, per quanto mi riguarda, io ho al mio bar la prenotazione annuale. Entro e prenoto fino al 31 dicembre. Mi chiedono de che anno, vediamo come va lo spritz.
1: Vediamo. Va.
2: Poi abbiamo il cuscino personalizzato.
1: Sì.
2: Lascio sempre un cuscino con scritto Zaia, non è occupato, è presidiato.
1: Ah, giusto. Okay.
2: Poi abbiamo anche il modello targa commemorativa. Faccio mettere una targhetta qui, Luca Zaia ha bevuto il primo spritz e pretende anche l'ultimo.
1: Okay.
2: Ma in casi di estrema necessità abbiamo il nastro dal Veneto. Sì, ogni mattina faccio delimitare da un cameriere un tavolo con il nastro bianco e rosso con scritto area già riservata, chi tocca le sedie muore.
1: Capito.
2: Una roba semplice, educata e soprattutto devi che te fa bene.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: la tua pubblicità su Radio Number One. Scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto su Radio Number One.
7: Radio Number One Notizie.
8: Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. No invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina. La sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno e team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia e da Alessandro

0: è suddivisa in tre filoni: i laboratori, i menù nei ristoranti e una festa finale che si svolgerà sui prati di Pera di Fassa, in una location bellissima circondata dalle Dolomiti, in cui si assaggia, si gusta tanto, ma si mettono anche le mani in pasta volendo.
1: Bellissimo, degustazioni, incontri nella natura, insomma tradizioni, c'è veramente di tutto. Gli appuntamenti sono tanti, ce ne vuoi ricordare qualcuno?
0: Oltre alla festa finale che dicevo che sarà proprio il 26 di settembre, aperta a tutti, anche le famiglie, si possono fare anche delle escursioni con gli accompagnatori di media montagna, oltre che assaggiare dei piatti buonissimi preparati dai nostri chef, abbiamo tutti i giorni dal 20 al 26 diversi laboratori, il Törgele in Baita, che è questa diciamo attività tipica, si assaggia il vino ma insieme alle castagne, ai canederli, insomma un momento di convivialità molto importante, alla raccolta di erbe che poi vengono preparate in alcune ricette, così anche la raccolta dei funghi, una masterclass dei nostri formaggi come il puzzone di Moena DOP che è molto famoso, ma questo è anche il periodo del bramito del cervo, quindi il venerdì sera si va in un luogo particolare nel bosco dove si sentono e si ascoltano i cervi in amore, e poi tante altre cose come la birra, noi abbiamo anche la birra che è artigianale di montagna della Val di Fassa, buonissima, fatta con l'acqua locale, e poi dei laboratori molto particolari che mischiano l'arte con la cucina e la sostenibilità nel riutilizzo di tutti i cibi che non vengono utilizzati dagli chef per fare delle tonture, coloriamo delle stoffe, coloriamo delle borse, dei tovaglioli, quindi si torna anche a casa con un bel ricordo, non solo gastronomico ma proprio materiale da poter utilizzare in seguito.
1: Allora lasciami dire che il titolo della manifestazione mi ha conquistato personalmente, Fassa Fall in Love, innamorarsi insomma con il cibo e non solo, ce lo hai spiegato, questo evento dal 20 al 26 settembre è aperto a tutti immagino, no?
0: Esatto, esattamente, su fassa.com che è il nostro sito ci sono tutte le informazioni e le possibilità di iscriversi a tutte le attività.
1: Bene, allora grazie ad Elisa Salvi, responsabile comunicazione ATP Val di Fassa, ci siamo, divertiamoci in Val di Fassa, insomma scegliete sul sito l'evento che fa per voi, a presto.
0: Grazie, vi aspettiamo.
2: It's the weekend! Weekend number one.
3: Weekend, tornati anche oggi sabato 19 di settembre, 10:04, ciao a tutti quanti, buongiorno da parte mia, Virginia, come sempre pronti per stare insieme qua fino alle 2, subito dopo aver salutato quella che è la combriccola, gli scombriccolati, insomma coloro che si svegliano molto presto, ci fanno compagnia per quella che è la prima parte della mattina. Devo dire che anche ieri è stata insomma una giornata ricca di emozioni con coso 1 e coso 2, ricapiterà anche lunedì, poi insomma ritornerà la mano come da prassi, che salutiamo. 393-444-0444 invece è il numero per mandare i vostri messaggi. Lamentarsi, sì certo, vale se siete tra quelle persone che sono già sveglie perché anche durante il momento del weekend lavorano, oppure se siete tra quelle persone felici, spensierate, relax, che si stanno godendo la mattina anche e soprattutto grazie alla musica di Radio Number One. Il primo disco che ascoltiamo insieme è quello di Olivia Dean, Baby Steps.
4: The Weeknd.

persone che appunto si svegliano presto per far sì che una cosa poi possa essere pronta per essere assaggiata e gustata a partire dall'orario del pranzo. Ci arriveremo come sempre con calma, prima partiamo dal momento che possiamo definire dolce, no? Quello della colazione, anche se c'è chi la fa salata. Sì, sì, è tutto vero anche questo. Chi sono io, visto che oggi si festeggia San Gennaro a Napoli, per non aver mangiato un bel babà al bar a colazione? Cioè, ma veramente chi sono io per dire di no al babà? Nessuno. Pronti per ascoltare anche il prossimo disco?

voce quella di Elisa, la novità che abbiamo ascoltato alle 10 e 17 minuti qua in diretta su Radio Number One. Potrebbe sembrare un sabato 19 di settembre qualunque, invece oggi si festeggia una giornata molto carina da ricordare, ovvero giornata internazionale del parla come un pirata. In che senso? Allora, lo sapete che noi qua abbiamo comunque il Nobel per andare a scoprire tutte quelle cose fondamentalmente inutili che ci piace raccontare, ma è nata nel 1995 quasi per caso, perché c'erano questi due amici americani, John Boer e Mark Summers, che stavano giocando a racquetball. Quindi quando uno di loro, dopo essersi fatto male, urlò "Arr!", proprio "Arr!", come un pirata, ok, immaginatelo così, un po' la Jack Sparrow. Continuarono a parlare così in realtà per tutta la partita e decisero poi di trasformare lo scherzo in una ricorrenza annuale. Scelsero proprio il 19 settembre perché era il compleanno dell'ex moglie di uno dei due, quindi insomma facile da ricordare, e da qui nasce insomma questa celebrazione un po' scherzosa. Quindi immaginiamoci un pirata che possa dire "Arr!", che possa dire "Oi oi!", che possa dire "Dov'è Room?", o se siete tra quelle persone che hanno guardato insomma Jack Sparrow più e più volte, saprete anche questa famosa citazione che diceva "parle, parle, parle", e veniva utilizzata un po' per tutto.

0: Dali pari, ascoltate insieme, ritorniamo tra pochissimo, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro d'oro.it.

0: traffico e ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Cremona Musica, tre giorni, un mondo di musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS per un domani senza Alzheimer.

La voce è quella di Alex Warren, altra novità che abbiamo ascoltato insieme su Radio Number One, sabato 19 di settembre, momento della colazione che può essere salato o dolce. Io ve l'ho detto che intanto qui fino alle 2 noi mangiamo, cioè si passa da un tipo di piatto così.

0: Yes, and Ariana Grande, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

finita Tavolino negli anni 90, le cinque invece componenti parteciparono attivamente anche alla scrittura dei brani dell'album, che comunque, visto e considerando anche oggi, non è poi cosa così tanto per scontata, e questo gli ha sempre fatto tantissimo onore. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci fa festeggiare anche i compleanni. Vedi? Risuccederà anche più tardi. Ora

0: Oh yeah, Lenny Kravitz, Oney, ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi,

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
4: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
5: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
6: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchia Benna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.
7: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, della nazionale che conquistò l'Europa nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera, e in tutte le manifestazioni sportive del weekend ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta di Serie A, l'Inter affronta la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 20.45, Venezia-Lazio. Domani spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1 in B, Juve Stabia-Cesena 1-1. 34 convocati della nazionale bis di Roberto Mancini, 9 volti nuovi in vista delle 5 gare in 11 giorni di Nations League. Torna in gruppo Zaniolo, venerdì esordio contro il Belgio. Basket Final Four a Tortona della Supercoppa. Alle 17 padroni di casa incrociano Venezia, alle 19.45 Milano Virtus Bologna, domani alle 17 la finale. È tutto da Gianni De Gaetano.

insieme con me Virginia fino alle 2, anche con i vostri messaggi al 393 444 0444, come al solito protagonisti anche voi del weekend, proprio per raccontarci se siete tra quelle persone nel momento relax, ce la stiamo godendo, oppure anche tra quelle persone che lavorano durante il fine del settimana. Chiaramente noi siamo qua a fare compagnia anche a tutte queste persone. Tra l'altro abbiamo citato questa giornata non indifferente, 19 settembre, come giornata in cui bisogna parlare come un pirata, quindi anche qui abbiamo insomma

un drink a base di rum e cola proprio per festeggiare questa giornata come un vero pirata. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Ascoltiamo il disco Coming Home.

Tanto il giorno. Carino questo messaggio che arriva da una nostra ascoltatrice. Buongiorno Radio Number One, corpo di mille balene. Vedi, è arrivato il weekend, così posso dedicare tempo a me, capitano, e alla mia scialuppa, ai miei figli. Grazie per esserci con la vostra simpatia. Quindi grazie mille invece a te per aver mandato questo messaggio ricco di spunti per quello che può essere proprio il linguaggio del pirata. Poi c'è chi scrive anche che sta pulendo tutta quanta la casa, ma noi siamo qua anche per questo motivo, cioè far sì che il momento delle pulizie non sia solo di relax e divertimento, ma anche di svago, proprio perché vuoi mettere cantare anche con il prossimo disco mentre sei lì che stai sistemando tutta la casa. È quello di Teddy Swims, Lose Control.

0: pieno titolo.
1: Sì.
0: Perché a 12 chilometri da qui,
1: sì,
0: cioè a Peschiera del Garda, uh-huh, fino a qualche parecchi anni fa, non qualche, parecchi anni fa, c'era parcheggiato un galeone che veniva,
1: fantastico,
0: usato per fare i film di pirati proprio, oh, girati sul lago di Garda.
1: E allora tutto quanto coincide, ragazzi, vedi, questo titolo poi si può portare avanti con orgoglio. Poi chi scrive: pendaglio da forca, mai dalle vele che stiro quelle oltre al mio mucchio. Beh, direi che il mood è senz'altro quello giusto. Torniamo tra poco.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.

0: ultimissimo aggiornamento sulla 10 Genova-Savona: c'è coda di 9 km tra Celle Ligure e il bivio con la 10 inizio con Planare-Savona per traffico congestionato in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com. Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

Luxmaxing. Che cos'è? Allora, intanto nasce dall'idea di poter migliorare il proprio aspetto sempre, anche se in realtà non ce n'è assolutamente bisogno. E diciamo che sono nate anche queste community online che proprio sono state analizzate dai ricercatori, dove migliaia di uomini si confrontano, si giudicano e attribuiscono valore a dettagli sempre più piccoli del proprio viso e del proprio corpo. Quindi la mascella, la simmetria, le proporzioni, tutto può diventare poi un parametro da misurare e ottimizzare, anche se chiaramente non ce n'è bisogno. Però insomma, diciamo che io al giorno d'oggi non ne conosco poi così tanti, quindi vorrei sapere se dall'altra parte invece avete qualcuno che ci tiene veramente tanto al proprio aspetto. Tra poco i vostri messaggi.

0: eccetera eccetera. Quindi siccome io in realtà conosco pochissimi uomini che hanno insomma questa attenzione particolare a quella che può essere la skin care varie ed eventuali, ho chiesto un po' anche a voi, cioè come sono i vostri magari figli, mariti, fidanzati eccetera. Sentiamo.
1: Ciao. Allora, i miei figli, uno ha 29 anni, l'altro 26, okay, non fanno skin care, okay, e non ne hanno bisogno perché ci hanno da una bellissima pelle.
0: Ecco.
1: Mio marito, che ha 60 anni, non ci pensa neanche, poi gli dà fastidio solo a mettere la crema in faccia, quindi non mi fregano niente. I prodotti sono miei e restano miei, ecco. Dice ad alcolico.
0: Che poi questo argomento si può espandere anche all'utilizzo, che ne so, dello shampoo. Tu hai comprato uno shampoo da 30 euro, arriva lui e con tutta la nonchalance del mondo te lo finisce. Come si permette? Miss Italia!

0: Miss Italia, dito nella piaga è la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

anno 2003, siamo tornati indietro nel tempo con questo disco. Molti pensano che sia la versione originale della band, ma in realtà è poi una cover, quindi la versione originale venne pubblicata quasi 20 anni prima, nel 1984, da una band poi britannica, Talk Talk. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci fa cantare e ballare poi...

0: con la skin care, pubblico femminile che giudica il pubblico maschile.
1: Buongiorno, ciao a tutti. Allora, mio marito, sì, l'ultima e unica pulizia del viso che ha fatto è stata 17 anni fa quando ci siamo sposati.
0: Perfetto.
1: Perché l'ho obbligato, non ama assolutamente creme, cremine, addirittura non vuole mettere neanche la protezione quando andiamo al mare.
0: Male,
1: io
0: male.
1: Continuo a comprargli comunque dei prodotti apposta per la sua pelle, ma lui brontola, fa veramente fatica.
0: Brontola, è un brontolone, quasi da dire che noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: la noia, ritorniamo tra poco.
1: Weekend number one. La musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
4: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
3: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico nel

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, la voce quella di Ernia. Già molto apprezzata questa novità che abbiamo ascoltato a mezzogiorno e sei minuti in apertura di questa terza ora insieme con me, Virginia, nel weekend di Radio Number One che va come al solito dalle 10 fino alle 2. È arrivato anche il momento del che cosa bolle in pentola. Ufficializziamo la questione sul fatto che è un orario socialmente accettabile.

considerazioni che dovremmo fare quando ci sediamo a tavola, soprattutto in un ristorante nuovo, quindi magari non abbiamo mai provato, ne abbiamo sentito parlare anche sui social. Bisogna prestare moltissima attenzione. Prima un disco, quello di Lil Hood, Prayer Insieme.

apriamo molto bene le orecchie, perché il mito di Anthony Bourdain è tornato a far parlare di sé con il suo nuovo film dedicato proprio alla sua incredibile vita, che è uscito nelle sale

perché tutto è iniziato nel 1999 quando Tony lavorava tra i fornelli caldi di questa brasseria Manhattan e, tra un servizio e l'altro, decise poi di pubblicare sul New Yorker un articolo senza filtri proprio su il retroscena delle cucine professionali, quindi diciamo che era così crudo.

dati. Per esempio, il pesce non va mai consumato di lunedì. Perché? Allora, la logistica delle cucine non mente. Spesso i ristoranti ordinano il pesce il giovedì per il weekend, e se lo ordini lunedì sera rischi che quel filetto sia in frigo da almeno 3 giorni. Poi chiaramente i sistemi di conservazione oggi sono migliorati e il calendario però comunque sottolinea questo Anthony essere un ottimo indicatore per decidere che cosa mangiare. Poi ancora la carne ben cotta, perché nelle cucine vecchio stile i tagli medio freschi venivano strategicamente messi da parte per i clienti che chiedevano la carne ben cotta, e quindi la cottura estrema asciuga le fibre e camuffa ogni difetto della materia prima. Quindi ordinala, dice sempre questo Tony, sempre al sangue o comunque media, quindi per evitare che ci possano essere questi problemi. Quindi Anthony Bourdain, diciamo che ne ha raccontate tante, ha sconvolto praticamente mezzo mondo, però questi consigli poi negli anni sono stati seguiti e sono serviti sicuramente per far sì che alcune cucine riuscissero anche a mantenere il cibo in una maniera migliore. Tra poco approfondiamo intanto il disco di Harry Styles.

0: ragazzi, voce di Cesare Cremonini, ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one. The Weekend. Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
0: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

0: è rallentato in direzione di Milano, invece sulla 4 Milano-Brescia, quella tratti tra Cormano e Milano Est per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Anche sulla 7 Serravalle-Genova c'è coda di 4 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori in direzione di Milano. Vi ricordiamo che Serravalle-Scrivia in entrata è chiuso al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Tortona. Andiamo invece sulla 8 Milano-Varese, perché Castellanza in entrata è chiuso al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Legnano. E sulla 9 Lainate Como Chiasso c'è coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Oltre 200 eventi in un unico luogo. Cremona Musica, alla Fiera, lasciati trasportare.

libro che poi è diventato molto molto virale nel mondo. Il 27 agosto è uscito un film dedicato proprio alla sua vita, in cui chiaramente si è parlato anche poi di questi consigli che hanno rivoluzionato un po' molti degli aspetti culinari. Quindi abbiamo citato prima il pesce di lunedì nei ristoranti, meglio evitare di ordinarlo perché appunto la logistica delle cucine non mente e spesso i ristoranti ordinano il pesce giovedì per il weekend. Poi la carne ben cotta, nelle cucine vecchio stile, tagli meno

camuffa ogni difetto della materia prima, ergo ordinala sempre al sangue media, così da evitare che ci possa essere questo scherzetto barra gioco. Poi il brunch della domenica, che tra l'altro è un fenomeno che poi

invece poi lasciata ore vicino ai fornelli tiepidi fa sì che i batteri riescano a crescere sempre di più, no? Quindi qual è il discorso? Che la domenica il brunch diventa spesso uno svuota frigo del weekend, anche qua bisogna stare molto molto attenti a cosa si ordina. Poi parliamo delle cozze, perché insomma lui, il nostro chef Tony, le definiva l'ingrediente più inquietante

solo se conosci, ti fidi ciecamente dello chef, altrimenti lascia perdere, prendi qualcos'altro. Ecco, non sono finiti però i segreti, anzi gli incubi. Prima Blood & Lights, The Weeknd.

ha dichiarato sicuramente delle cose che hanno scioccato tantissime cucine. Un'altra cosa su cui non bisogna mai e dico mai farsi fregare è sicuramente quando vi dicono: ah sì, queste carne di Wagyu.

0: a volte di superare i 1000 euro al chilo, quindi anche sotto questo punto di vista non fatevi mai fregare. Poi 393 444 0444, qualcuno giustamente dice che la maggior parte dei ristoranti hanno anche a disposizione del pesce che è surgelato, quindi il discorso che abbiamo fatto prima sul pesce chiaramente non ha senso, ma infatti la critica anche del nostro Tony è stata fatta proprio a ristoranti stellati o comunque i cosiddetti ristoranti di moda, che poi hanno dei prezzi che sono anche spropositati in quello che poi vanno a proporre alle persone. Quindi occhio, ma soprattutto informiamoci bene su quello che può essere il menù.
1: Weekend number one. Weekend.

The OJ's Love Train, ritornati indietro nel tempo con questa canzone, per l'esattezza all'anno 1972. Insomma, vi consiglio anche di andare a recuperare quello insomma che c'è anche per quanto riguarda il videoclip, perché riserva comunque delle sorprese. Come sempre una grande canzone.

0: sono
1: Nice. Nice to meet you, Mai Smith, Radio Number One. Buongiorno, oggi è seppia al pesto rosso, rosso in questo caso, non verde, con vino frizzante. Vedi che buon menù, pronto anche per Livio da Imperia. Un invito all'ultimo, ci autoinvitiamo, eh? Eh già.
2: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Moving to the Sun in chiusura di questa terza ora insieme, tra poco un'altra.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Sono le 13 su Radio Number One.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
10: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti. E quindi, e poi essere riuscito a ripagare, per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
9: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter con lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel Torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti. Fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
11: Weekend number one.

Pop, la voce è quella di Del P ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13:05 con me Virginia fino alle 2. 393-444-0444 per continuare a mandare i vostri messaggi, come sempre le vostre ricette che possono essere semplici, difficili, sbagliate, non giudichiamo nessuno, pronte per essere condivise anche insieme a noi, così magari qualcuno

renderla perfetta più che mai, scopriamo anche dei trucchi che possono essere molto efficaci sotto questo punto di vista e ci possono far risparmiare tanto tempo, ma tanto, prima Right Now, Also in the Giants.

alcuni graffi, purtroppo. Potete provare sicuramente questo tipo di metodo alternativo. Poi ancora patate e sale per rimuovere la ruggine dal metallo e dalla ghisa, anche questa può essere molto utile. Poi penso, vabbè, magari a qualche tipo di pentola che è lasciata in qualche condizione estrema, può essere comunque un tentativo prima di decidere di buttarla. Questa è anche molto interessante, la crema solare cancella il pennarello indelebile dalle superfici dure. In questo caso invece, se avete avuto magari qualche bambino che si è divertito a dipingere sul pavimento, perché no, può essere sicuramente un metodo. Ci sono i comacose.

0: No, ma parliamone.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
13: Radio Number One è dove vivi tu.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

dallo sportello del forno. Ma sai, tendenzialmente qua servono sempre un sacco di prodotti, devi andare alla ricerca di quello che potrebbe funzionare meglio. In questo caso, capsula, veloce, ce l'hai lì, pronta all'uso. Testare, testare sicuramente. Poi un'altra molto interessante è la schiuma da barba, perché impedisce agli specchi del bagno di appannarsi. Allora, effettivamente quando si esce dalla doccia, soprattutto in inverno, si vuole specchiare, vapore, vapore ovunque. Sembra quasi di essere alle terme. Può essere utile per evitare, quantomeno in un piccolo spazio dello specchio, che si appanni. Poi necessariamente non serve metterla su tutto quanto lo specchio, basta pezzettino piccolino così da potersi specchiare, no? Dai, può essere sicuramente un altro consiglio valido. Ora, Darin!

0: Radio Number One, ritorneremo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Steve Window, Valerie, riascoltata come sempre la grande canzone alle 13 e 47 minuti, una canzone che ci porta nel passato, in questo caso un testo molto personale che parla anche di rinascite, legami con la musica. Ma quanto ci piace tornare indietro nel tempo? Risuccederà come sempre anche nella prossima ora. Adesso Saif.

0: salutiamo ufficialmente. Sì.
1: Io per far tornare nuovo il tappo d'acciaio del lavandino, sì, metto dentro dell'aceto, l'acqua, lo chiudo per qualche oretta
0: e poi via.
1: È fatta. Ecco. Ciao da Lorenza.
0: Grazie mille per questo consiglio. Io questo pomeriggio farò proprio questa cosa. Ciao, ci risentiamo domani. Fate i bravi.
2: Weekend number one.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Sono quasi le 14.
9: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Tango ha dichiarato al Festival di Open che se la politica non vuole scarcerazione di delinquenti deve modificare le leggi. Tango ha presentato delle proposte per riformare il sistema giustizia e ha respinto le accuse di delegittimazione verso la magistratura. L'attore Maurizio Battista è stato denunciato per diffamazione dal suo ex manager Fabio Cenzi, già accusato di truffa. La denuncia arriva nell'ambito di una disputa legale sui presunti 2 milioni di euro sottratti ai guadagni del comico. Il caso ora è in tribunale. La coppia di youtuber Me Contro Te è finita anch'essa in tribunale a Palermo. L'associazione Consumerismo ha chiesto ai giudici di fermare le presunte pratiche commerciali scorrette che spingerebbero i bambini agli acquisti attraverso i loro contenuti. Sono emerse nuove chat tra l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci che riguardano i conduttori Giovanni Giletti e Corrado Formigli. Boccia, nel suo libro, riporta messaggi in cui definiva meglio il cimitero rispetto a situazioni che coinvolgevano i due giornalisti. Proseguono le indagini sul tredicenne che ha accoltellato un insegnante a Roma. Gli investigatori stanno cercando 5 persone di una chat Telegram sospettate di aver istigato il minore, sfruttando la rabbia di lui, da lui manifestata sui social network. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: It's the weekend number one.
8: Gentlemen, buon sabato, buon weekend, bentornati da Alvise Salerno, questo è il weekend number one, questa è Radio Number One, è un piacere ritornare qui in vostra compagnia dopo una settimana dove ne sono successe un bel po' nel mondo della musica, nel mondo della politica, insomma, ne sono successe veramente di tutti i colori, ma in ogni caso noi qui siamo presenti alla vostra attenzione, al vostro ascolto, per cercare di farvi passare delle ore tranquille, spensierate e soprattutto con la musica giusta, la musica che vi fa ballare, la musica che vi fa stare in tutta serenità in questo sabato che è un pochettino non proprio per il verso giusto dal punto di vista climatico, fermo restando che le temperature sono sempre alte, ma anche questo dettaglio lo vedremo nel corso del nostro appuntamento con gli amici di Trebi Meteo. Direi però di partire con la musica e con il nuovo singolo di Alex Warren, si chiama Emerald Eyes. Benvenuti nel weekend number one.

color smeraldo, se esiste, cioè nel senso, io non ho mai visto una persona con gli occhi dello stesso colore dello smeraldo, però vabbè, al di là di quello, è la nuova canzone di Alex Warren, che tra l'altro di recente è tornato con il suo nuovo album, si chiama Wild Child, e abbiamo ascoltato una serie di canzoni estratte da questo album. Con lui abbiamo iniziato questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one. Ne approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che già stanno scrivendo al 393 444 0444, così come ne approfitto per mandare un abbraccione alla Virgi, che è andata via disperata per il caldo che avrebbe trovato fuori dalla radio. E nel concreto non so dalle vostre parti come stiate in questo momento, però noi ragazzi qua a Milano stiamo soffrendo, perché è come se ci fosse una specie di cappa, e di conseguenza questa cappa non ci fa vivere nel migliore dei modi quelli che sono i minuti e le ore che stanno intercorrendo dalla notte, dove si è stati benissimo, alla mattina, e adesso al pomeriggio, dove invece diciamo che la sofferenza c'è ed è pure troppa. Però vabbè, cerchiamo di farla passare attraverso le nostre canzoni, attraverso la nostra musica, che sono la cosa più bella da vivere, la cosa più bella da ascoltare. In questo caso tornano dal 2012 gli Of Monsters and Men. Questa si chiama Little Talks.

Radio Number One alle 14:11 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Inizia ufficialmente, possiamo dirlo, il nostro weekend Number One con tutte le notizie del caso. Oggi sicuramente per i tifosi dell'Inter, ma in generale anche per tutti gli italiani, è una giornata particolare, perché abbiamo dovuto e stiamo dando il nostro addio a Sandro Mazzola, che è stata una grande colonna del calcio italiano. Lui che attraverso i suoi gol, attraverso le sue presenze, attraverso il suo aplomb, la sua sportività, diciamo che ha reso il nostro paese, il nostro mondo del calcio un posto migliore. Tra l'altro io vi voglio ricordare che Sandro Mazzola è uno di coloro che hanno vinto tantissimo: 2 Coppe dei Campioni, 4 campionati, 2 Coppe Intercontinentali con l'Inter, però anche la medaglia d'argento a Messico nel 1970 mondiali, e poi ha anche vinto gli europei nel 68 sempre con la nostra nazionale. Quindi è uno di quelli che ci ricorderemo e che ha fatto la storia del nostro sport italiano. Quindi un gran peccato, però insomma alla fine purtroppo queste cose accadono e ne dobbiamo prendere consapevolezza. Quindi un grande ricordo per un grande sportivo.

0: indietro fino al 1974, cantano loro, stiamo parlando di Sandro Mazzola. Coincidenze? Io non credo, però al di là di questa battutaccia, ecco, voglio ringraziare tutti quanti voi che al 393-444-0444 avete scritto dei messaggi molto molto belli, dedicati per l'appunto a Sandro Mazzola, perché poi lo ricordiamo ancora una volta, va bene la rivalità, va bene essere tifosi di una o dell'altra squadra, magari si è tifosi più per uno sport in generale, non per qualcuno in particolare, però ci sono delle figure che vanno oltre la concezione della singola passione o della singola squadra, e Sandro Mazzola è stato uno di questi volti, è stata una di queste figure, quindi è sempre bello leggere il cordoglio e il ricordo di tantissime persone, in questo caso siete tutti quanti voi ascoltatori di Radio Number One che avete deciso di omaggiare con le vostre parole e con i vostri pensieri un grande sportivo italiano. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One, abbiamo appena cominciato.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
1: Play One.
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ci sono pochi aggiornamenti, a dire la verità, e questo vuol dire che tutti quanti nelle nostre autostrade si stanno comportando per il verso giusto, ma ci sono comunque degli aggiornamenti. Quello dalla 7, per esempio, riguarda un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. Poi andiamo sulla 14 Bologna Ancona, dove code sono tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione della stessa Ancona. Poi andiamo sulla A52, dove i disagi sono in questo momento allo svincolo di Monza Sant'Alessandro per andare verso la A4, ma non soltanto, perché poi andando anche sulla A10 Genova Ventimiglia, le code sono allo svincolo di Spotorno in uscita, per l'appunto, dallo svincolo. E non soltanto, perché sempre sulla A10 le code, il traffico è tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova. E chiudiamo questa nostra lista con la A9, la Inate Como Chiasso, dove il traffico è tra Como Monte Olimpino e il lago in direzione della stessa Svizzera. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti tornano tra un'ora. Buon viaggio.
10: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
11: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
12: Il cuore della musica batte a Cremona. Vivi tre giorni di grande spettacolo dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
13: Number one.

Miss. Dito nella piaga, Miss Italia, la nostra Miss qui su Radio Number One alle 14:30 minuti questo sabato 19 settembre 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. È ora di post pranzo perché molti pranzano alle 13:30, poi magari qualcuno sta pranzando anche a quest'ora, ci mancherebbe altro, però dato che l'orario è comunque quello lì, la finestra temporale è quella lì, allora parliamo di cibo, perché è venuto fuori uno studio molto interessante dove viene paragonato il cibo che mangiamo in Europa con il cibo che mangiano negli Stati Uniti d'America, e a parità di prodotti è stato visto che i prodotti europei contengono molte meno sostanze nocive rispetto ai prodotti che invece vengono commercializzati negli Stati Uniti. Ovviamente non posso dirvi il marchio, i marchi in generale di quello di cui stiamo parlando, però immaginate la classica bevanda, quella scura, quella gassata, ok? L'abbiamo capito tutti di quale stiamo parlando. Ecco, in Europa contiene molti meno ingredienti nocivi per la salute, mentre invece negli Stati Uniti se ne fregano abbastanza e continuano a produrla con tutto quello che serve per mantenerne il sapore che tutti quanti insomma conoscono. Stessa cosa che vale però per le patatine di una famosa catena di fast food: da noi contengono soltanto patate, olio vegetale, destrosio e sale, dall'altro lato contengono la qualsiasi. E poi cereali, caramelle, patatine in generale in busta. C'è di tutto, e questo dipende chiaramente dalle leggi della nostra sana Unione Europea, che preferisce salvaguardare la salute dei propri cittadini. Beh, ogni tanto, vedi, l'Unione Europea una cosa buona la fa.

Animal su Radio Number One, canzone che è stata scritta da Ed Sheeran, di cui questa settimana si potrebbe parlare, si potrebbe fare solo un appuntamento su Ed Sheeran e su tutto quello che è successo, perché veramente ne sono successe di tutti i colori. Ci sono alcune radio, alcuni colleghi che hanno deciso di non trasmettere più le canzoni di Ed Sheeran dall'altra parte del mondo, chiaramente stiamo parlando degli Stati Uniti, e beh, dovrebbero farlo allora a questo punto con tutti quegli artisti che hanno scelto di farsi scrivere una canzone da Ed Sheeran. Non lo so, io trovo un pochettino di ipocrisia in determinate cose che si fanno e si dicono, però vabbè, ognuno fa le scelte che vuole fare. Adesso ricordi su Radio Number One.

0: con la loro Ricordi, direttamente dall'ultimo album di Blanco qui su Radio Number One, dove tra poco torna una grande canzone e dobbiamo festeggiare anche un compleanno molto importante. Restate con noi.
1: Weekend Number One. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

Spice Girls con Wannabe su Radio Number One. Era il 1996 e le Spice Girls pubblicavano un album che ha fatto veramente la storia, bellissimo, Spice. Poi è arrivato Spice World nel 97, quindi l'anno successivo, con cui hanno definitivamente scritto il loro nome nella storia della musica pop internazionale. Però in generale Spice è stato il progetto che le ha lanciate, e a me ha sempre divertito riuscire a identificare, perché da piccolo nel 96 avevo 5 anni, ragazzi, quindi non potevo memorizzare tutto quanto con facilità, e mi faceva divertire tantissimo individuare quando mia sorella, che è più grande di me di 5 anni, mi diceva hai visto Scary Spice? E io mi divertivo a capire chi fosse Scary Spice, così come anche Ginger Spice, che era Jerry Halliwell, così come Posh Spice, Victoria Beckham, Baby Spice, Emma Bunton, e poi anche la Sporty Spice, che era tra le mie preferite tra tutte e 5, che era Melanie C. Mel C. Hanno fatto la storia, e ricordare questi 30 anni dalla pubblicazione di Spice era più che doveroso.

con Bad Habits. Giusto qualche minuto fa parlavamo di Ed Sheeran, che aveva scritto e che ha scritto la canzone delle Cats High con Animals, e adesso lo ritroviamo da solista dopo un periodo veramente allucinante per lui, per tutto quello che è successo, i suoi amici e collaboratori che hanno deciso di lasciarlo praticamente da solo dalla sua band storica di accompagnamento durante il tour, fino a tutti i vari artisti che dovevano aprire i suoi concerti e che hanno deciso che no, assolutamente no, non si può più lavorare con Ed Sheeran a questo tour, almeno per quel che riguarda questo momento storico. Però ecco, è arrivata la notizia che Ed Sheeran stesso è pronto a ritornare sul palco, nonostante ci siano stati tutti questi problemi attorno a lui, attorno alla sua musica e attorno ovviamente a tutta l'organizzazione di un palcoscenico che deve essere rifatto da zero, perché chiaramente, non essendoci più una band di supporto, adesso lui dovrà gestire tutto quanto da solo, un po' come faceva qualche anno fa quando faceva le robe con la Loop Station. Insomma, vedremo come gestirà questa nuova situazione, questa nuova vita, perché a tutti gli effetti parte una nuova vita per Ed Sheeran, e vediamo come si comporterà. Adesso Post Malone con Losers.

0: chiude con Post Malone e Jelly Roll e la loro Losers.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: È qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non erano parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Cash. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Cash, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
2: Brico Cash, più vicino a te.
0: Brico Cash è sempre più conveniente, anche su BricoCash.it.
3: Amici, amici, amiche di Radio Number One, le 15 in punto.
4: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un 13enne ricercato in osservazione al Policlinico Umberto I dopo aver accoltellato una professoressa. Il ragazzo ha confessato di aver acquistato coltelli e casco con la carta dei genitori, dichiarando di odiare l'insegnante. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi telefoni per verificare eventuali sfide nate in chat. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono scomparse Benedetta e Domitilla, di 12 e 8 anni. Il padre ha denunciato la sparizione avvenuta dalla sera precedente, escludendo liti familiari. La famiglia ha lanciato un appello sui social network per ritrovare le bambine. Al Festival di Open a Parma, Matteo Renzi ha affermato che il centrosinistra non può vincere senza i riformisti. Il leader di Italia Viva ha criticato il governo sul costo della vita e ha pronosticato un calo dei consensi per Meloni sotto il 42% dopo la scissione della destra. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, ha dichiarato al Festival di Open che se la politica non vuole delinquenti scarcerati, deve cambiare le leggi. Ha presentato proposte per riformare il sistema giustizia, chiedendo di smettere di delegittimare i magistrati. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one. Che nome

che mi ha incuriosito tantissimo, soprattutto per la mole di numeri che sono stati prodotti all'interno di questa notizia. Allora, cosa succede in Asia? Succede che per la prima volta nella storia, questa notizia l'ha data la CNN, il Giappone ha superato quota 100.000 persone con più di 100 anni, quindi stiamo parlando di una popolazione molto molto grande. 100.000 persone sono mediamente una città grossa italiana, ecco, anche qualche capoluogo di regione ha 100.000 persone all'interno della propria, delle proprie mura, però ecco, sono stati superati per l'appunto questi dati, 107.677 persone per essere ancora più precisi, e la crescita è impressionante, è legata al fatto che sia cresciuta tantissimo la ricerca medica, quindi attraverso la medicina le cure sono state molto più efficaci, e poi anche è stato cambiato attraverso il governo giapponese, è stata cambiata l'alimentazione, che è un altro fattore importantissimo. Chissà se da noi in Italia questo dato verrà toccato prima o poi. Vedremo.

ancora con la canzone di Fatboy Slim di qualche decennio fa ormai. L'hanno richiamata Praising You su Radio Number One alle 15:13 in questo sabato 19 settembre, in cui dobbiamo dare una notizia a tutti i fan di Lucio Dalla, perché sono iniziate ufficialmente le riprese del biopic, quindi del film dove verrà raccontata la vita di Lucio Dalla, ed è un biopic dove ci sarà anche 13 Pietro, che abbiamo conosciuto in quel di Sanremo 2026. 13 Pietro, che tra l'altro è stato chiamato per interpretare una figura fondamentale della vita di Lucio Dalla, vale a dire Gianni Morandi. Quindi 13 Pietro interpreterà suo papà. Questa è una notizia molto curiosa, molto particolare, che soprattutto ci fa capire quanto alla fine ci possa essere la possibilità di fare tantissime cose nella vita, non soltanto stare sul palco per fare una sola cosa. Nel mondo dell'arte si può spaziare serenamente, e 13 Pietro lo sta facendo. In ogni caso, tanta curiosità per vedere questo biopic che arriverà nel 2027 negli schermi degli italiani. Vedremo, vedremo.

0: Scapaldi con Survive su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
7: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
8: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata e il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno, solo programmando meglio i miei consumi.

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano, dove c'è un problema ai cartelli dell'SOS e di conseguenza dei disagi che si stanno creando tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è stato un incidente tra Meine e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Andiamo avanti con gli aggiornamenti con qualche chilometro di coda, sono 2 chilometri di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, proprio in direzione di Genova. Sulla A1 Milano Bologna, traffico tra il ramo di Casalecchio e la A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Sulla A27 invece il traffico è tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Da segnalare anche un incidente sulla A52, la tangenziale nord tra Nova Milanese e Vecchia Balassina in direzione della superstrada 44 Milano Meda, Lentate, Bruzzano. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con sempre la A12 Genova Rosignano, dove ci sono dei disagi in questo momento a causa di materiali dispersi allo svincolo di Sarzana in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

qui in Tattici Nucleari su Radio Number One, ben trovati da Alvis e Salerno. Questo è il weekend Number One pomeridiano. Sono iniziate delle partite di Serie A, le ultime prima di una lunga, lunghissima sosta. Non era mai successo di avere 3 settimane di sosta all'interno del nostro campionato. Però, detto questo, devo un attimo tornare agli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Perché? Perché sono aumentate le code sulla A10, quindi diamo un aggiornamento. Code sulla A10 Genova Ventimiglia, che adesso, in questo momento, sono lunghe 9 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della stessa Ventimiglia. Era giusto e doveroso dare questo aggiornamento, considerando che stiamo parlando di 9 chilometri e non di 500 metri, ecco, mi sembrava giusto e corretto. Comunque, tornando alle partite di Serie A, ce ne sono due in questo momento in corso: Bologna-Torino 1-0 per il Bologna, e Udinese-Cagliari in questo momento fisso sul punteggio di 0-0. Sarà il primo 0-0 della stagione? Bah, lo vedremo nei prossimi minuti. Adesso torniamo alla musica con Amy Winehouse, Rehab.

0: David Guetta con All Night Long su Radio Number One, dove tra poco torna anche una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

pubblicata nel 2001, la nostra grande canzone delle 15:45 in questo 19 settembre 2026, una grande canzone che per l'appunto arriva in apertura del nostro millennio e che è stata una di quelle che hanno scritto delle pagine interessantissime del Britpop, del rock alternative britannico che arrivava dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna e che in tutto il mondo ha preso piede in quel periodo, in quegli anni, ed è stato anche l'elemento fondamentale che ha dato modo, per esempio, anche ai Coldplay di poter avere questo grande successo con le loro prime canzoni, Yellow e tutte le altre. Insomma, sono diventate delle colonne sonore importanti per la vita di tante persone, come in questo caso, singolo che ha preso anche il disco d'oro all'interno del mercato italiano, ed è un mercato che vive ancora oggi con dei grandi, grandi esperimenti musicali. Bello, bello, bello, è bello riascoltare queste grandi canzoni del passato. Però torniamo al presente, perché nel nostro presente, nella nostra estate, estate che durerà ancora per pochissimo, sono state pubblicate una serie di canzoni che ci hanno animato, come Partenope, Merck & Cremant, Serena Brancale e i The Colors.

sua Sorry su Radio Number One. C'era una ragazzina che quando era piccola aveva i poster di Justin Bieber nella sua cameretta e poi l'ho anche conosciuta e ci è diventata amica. Si tratta di Billie Eilish che torna qui con Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather, la canzone di Billie Eilish che è entrata nella storia per risultati, per bellezza. Chissà se quest'anno, anzi 2027, arriveranno delle nuove canzoni di questa ragazza, di Billie Eilish. Nel frattempo ci godiamo quelle che ha pubblicato in questi anni. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro, fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Buon pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono le 16.
10: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il movimento yemenita Houthi ha dichiarato di non essere in guerra con l'Italia dopo l'attacco del 9 maggio scorso ad una base aerea in Arabia Saudita che ha distrutto un caccia F-2000 dell'aeronautica militare italiana. Il vicecapo dell'autorità media Houthi, Nasr al-Din Amer, ha rivolto l'avvertimento al governo Meloni, precisando che non esiste uno scontro diretto con Roma. Un 13enne ricoverato in osservazione al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver accoltellato una professoressa. Il ragazzo ha confessato di aver comprato coltelli e casco con la carta dei genitori, affermando di odiare l'insegnante. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi telefoni per verificare il possibile ruolo di una sfida nata in chat. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono scomparse due sorelle di 12 e 8 anni, si chiamano Benedetta e Domitilla. Il padre ha sporto denuncia, dichiarando che non ci sono state liti familiari prima della loro scomparsa, avvenuta la scorsa sera. Le ricerche delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Al Festival di Open a Parma, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato che il centrosinistra non può vincere senza i riformisti. Renzi ha criticato la premier Meloni sul costo della vita e ha affermato che la sua posizione sul ministro Vannacci la porterebbe sotto il 42% dei consensi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
11: Weekend number one.

cambio di stile di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, che anticipa l'album Amateur che arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Questo è un singolo che, come avete sentito, non c'entra assolutamente niente con quello che Cremonini ci ha proposto.

quindi c'è tanta curiosità per capire che cosa sarà questo nuovo album, che ricordiamolo si chiama Amateur. Tra l'altro è intelligentissima la scelta per i tour, perché li ha chiamati Amateur. No, è un genio, è un genio. Questa volta se l'è giocata veramente bene questa carta. Dua Lipa.

Magical, Benson Boone, grande talento che in questi anni si è fatto valere, si è fatto conoscere tantissimo all'interno di tutte le radio mondiali e poi in generale anche dai suoi fan che lo stanno supportando molto molto molto durante i tour. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One, bentrovati da Alvis e Salerno. Torniamo ad affrontare l'argomento intelligenza artificiale. Romello, lo stiamo facendo praticamente una volta ogni settimana. Perché? Perché questa settimana, proprio nelle scorse ore, è arrivata un'altra notizia. A quanto pare il sistema di intelligenza artificiale di Google, che si chiama Gemini, magari qualcuno di voi lo utilizza al posto del più famoso ChatGPT, è sfuggito ai test e ha deciso di hackerare totalmente in autonomia i sistemi di sicurezza di 3 aziende diverse. Non è dato sapere quali siano queste 3 aziende diverse. A riportare la notizia sono stati il Wall Street Journal e il Financial Times, però ecco, sta di fatto che ormai l'intelligenza artificiale è così tanto potente che riesce a bypassare qualsiasi tipo di sistema di sicurezza. Pensate cosa potrebbero fare con i nostri dati personali con l'intelligenza artificiale. Speriamo niente.

0: Better Place, NSYNC con Justin Timberlake su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Pirla. Tua pubblicità su Radio Number One. Scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su Suzuki.it.
8: Concessionaria Suzuki Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70. E Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, la superstrada 494 per andare verso la A1. Sulla A1, per l'appunto, nel tratto Firenze-Roma, il traffico è tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale di Roma. Sulla A23, invece, Palmanova-Tarvisio, le code sono tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. Così come ci sono delle code anche sulla A5 allo svincolo di Ivrea per andare verso Torino, mentre invece sulla A10 Genova-Ventimiglia le code sono tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione Genova. Dunque persistono le code che abbiamo raccontato già nell'ora precedente. Un'ora fa erano lunghe 9 chilometri, adesso la situazione, diciamo che si è un po' alleggerita, ecco. Poi andiamo su un altro tratto autostradale, quello della A26, dove le code sono tra Alessandria Sud e la A21 in direzione di Gravellona Toce, e poi chiudiamo con la A12, dove c'è stato un incidente allo svincolo di Genova Est, e quindi fate attenzione. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio.
12: A Franciacorta Design Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: La capitale mondiale della musica ti apre le porte. Cremona Musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Ligabue, qualcosa per te, il suo nuovo singolo estratto direttamente dal suo documentario che è già stato pubblicato svariate settimane fa. Abbiamo introdotto questo argomento legato all'intelligenza artificiale e a questa intelligenza artificiale di Google che ha hackerato i sistemi di sicurezza, e mi sono posto la domanda se riescono a fare questa cosa, quindi hackerare sistemi di sicurezza di varie aziende con dei sistemi molto avanzati, cosa potrebbero fare con i nostri dati personali, i nostri dati sensibili. È arrivata questa nota audio che vi faccio sentire. Vai.
1: Perché pensi che abbiamo ancora dei segreti?
0: Purtroppo no. Tra l'altro voglio aggiungere anche all'informazione di prima che, sempre a proposito di intelligenza artificiale, sappiate che adesso le AI, le intelligenze artificiali per l'appunto, hanno inventato una loro lingua. Adesso loro parlano una loro lingua e noi non riusciamo più a capirla. Gli ingegneri chiaramente non riescono più a decifrare, a codificare questo linguaggio che stanno utilizzando tra di loro le IA, e di conseguenza, che bello, abbiamo una nuova lingua in questo mondo e non l'ha inventata un essere umano. Pensate come stiamo messi. I Take That.

come è sempre stata molto molto bella la voce di Selena Gomez, che torna su Radio Number One con una canzone prodotta da suo marito Benny Blanco. Si chiama In the Dark, all'interno del nostro Weekend Number One.

0: Selena Gomez con In the Dark su Radio Number One. Tra poco una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Young negli anni 70, precisamente nel 1977, che poi è diventato 78 perché in realtà la canzone è stata pubblicata a dicembre. Tempo di far prendere confidenza alla gente della sua esistenza, ed ecco che ci ritroviamo oggi a parlare di un grande grande singolo che tra l'altro è diventato famosissimo in Brasile perché è stato sigla della telenovela brasiliana O Amor Está No Ar, che è stata trasmessa, è una di quelle classiche telenovelas che venivano trasmesse ai tempi, quelle robe tipo Grecia Colmenares, non so se vi ricordate. Comunque è stata trasmessa per la prima volta nel 1997, quindi a partire dalla fine degli anni 90 questa canzone in Brasile ha avuto un successo clamoroso, senza dimenticare poi ovviamente tutti gli altri paesi, ovviamente candidatura a tutta una serie di premi. Insomma, questa è una vera e propria canzone che ha fatto la storia, e dagli anni 70 l'ascoltiamo ancora oggi qui su Radio Number One come grande canzone in modo molto molto intenso e molto bello, facendoci ricordare anche che non dobbiamo mai dimenticare che l'amore è sempre nell'aria e può anche nascere agitando una semplice bevanda, come racconta Paradiso.

0: La magia di Lady Gaga e della sua Abracadabra su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Punto arriva il notiziario.
3: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un uomo di 75 anni ha chiamato i carabinieri a Taranto dopo che una tabaccheria gli offriva 25.000 euro invece dei 100.000 vinti ad un gratta e vinci. La titolare ha tentato di convincerlo ma senza successo. Gli Houthi yemeniti, attraverso il vicecapo mediatico Nasr al-Din Amer, dichiarano di non essere in guerra con l'Italia dopo l'attacco a un caccia F-2000 italiano nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha definito falso e offensivo un articolo di Travaglio dopo che accusava il governo di non informare Mattarella sull'impiego di militari italiani a Riyadh dopo l'attacco subito. Un tredicenne è ricoverato al Policlinico Umberto I dopo aver accoltellato una professoressa confessando perché la odiavo. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi telefoni per possibili challenge create in chat. A San Cataldo, Caltanissetta, sono scomparse Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni. Il padre ha denunciato la sparizione dichiarando assenza di liti familiari e ha lanciato un appello sui social. Matteo Renzi al Festival di Open ha affermato che senza i riformisti il centrosinistra non vince, criticando Meloni su Vannacci e il costo della vita e prevedendo un calo elettorale sotto il 42% per la premier Meloni. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: Weekend number one.

pomeridiano. Dopo di me, vi ricordo, alle 18 che arriverà anche la Play One e poi tutta la programmazione come di consueto. Allora, sono finite le partite che avevamo già preannunciato sarebbero state protagoniste del nostro pomeriggio. Bologna, Torino e Udinese, Cagliari. Il Bologna conquista un punto contro il Torino, o forse, data la situazione, forse un punto a testa e non si è fatto male nessuno, perché non è che sono due squadre in grandissima forma. Mentre invece, attenzione, perché il Cagliari è andato a vincere a Udine contro l'Udinese, che invece stava giocando un gran bel inizio di stagione, così come il Cagliari, che conquista ulteriori 3 punti in questo momento per la chiave salvezza. Poi se arriverà qualcos'altro non lo sappiamo. E a segnare è stato di nuovo il figlio di Paolo Maldini, vale a dire Daniel. Bravo Cagliari!

0: con Opalite.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza Barese. www.crespivolkswagen.it.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove il traffico è tra Cormano e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino. Mentre invece sulla A12 incidente allo svincolo di Genova Est che sta causando dei disagi. Andiamo sulla A26 nel tratto Predosa-Bettole, dove c'è un veicolo fermo che sta causando anche in questo caso dei disagi tra la A7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione di Genova Voltri Gravellona Toce. Adesso sulla 1 Roma-Napoli dobbiamo segnalare un incidente tra Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione del capoluogo campano che sta causando chiaramente delle code a catena. Sulla 11 traffico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, mentre invece sulla A10 Genova Ventimiglia il traffico è tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione della stessa Genova. A55 adesso, dove ci sono dei materiali dispersi che stanno causando delle code nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione della tangenziale nord, e chiudiamo con la A52 tangenziale nord per l'appunto, dove le code sono lunghe 2 chilometri a causa di un incidente tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della SP44. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ora

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Bass Persuades, Miley, che altro non è che Miley Cyrus, però ha deciso di togliere il cognome in questo momento di mezzo e chiamarsi soltanto con il suo nome di battesimo. L'abbiamo ritrovata su Radio Number One nella giornata susseguente rispetto alla pubblicazione del suo nuovo album, che arriva a distanza di un anno da quel bellissimo progetto che era stato Something Beautiful dell'anno scorso, dove c'era anche una parte cinematografica. Io, se non l'avete ascoltato e visto anche il film collegato all'album, vi consiglio di recuperarlo. Questo Bass Persuades è un album con nove canzoni completamente diverse l'una dall'altra. C'è anche, secondo un mio personalissimo punto di vista, un omaggio a Dolly Parton, che per lei è stata fondamentale, quasi una zia pur non essendolo di sangue. E poi c'è anche il racconto di questa storia d'amore che prima era bellissima, poi in realtà è lei che deve obbligare lui a sposarsi. Insomma, una storia molto molto intricata, un album che è interessante per certi versi, quindi dategli un'occhiata, dategli un ascolto se lo volete. Ma nel frattempo noi andiamo avanti con invece una band che di musica interessante ne ha pubblicata nel corso dei decenni. Questa canzone è una di queste, si chiama Precious, loro sono i Depeche Mode.

0: Miss Italia, la nostra Miss, dito nella piaga su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Grande canzone questa di Belinda Carlisle, I Get Weak, era il 1988, e c'è un incrocio di nomi storici della musica, del cinema all'interno di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è qualcosa di incredibile. Allora, partiamo dal fatto che il brano è stato scritto da Diane Warren, e quindi già questa mettetela in lista. Poi Diane Warren originariamente aveva detto: guardate che io vorrei farlo cantare a Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, ma Stevie Nicks non ha voluto, e quindi di conseguenza è stato dato poi il brano a Belinda Carlisle. E poi ultimi collegamenti, questi dal mondo cinematografico, riguardano Diane Keaton, perché Diane Keaton, che purtroppo è scomparsa l'anno scorso, lo ricorderete, ha girato, è stata la regista del videoclip di questo brano, che ha visto anche la partecipazione di Tony Ward, l'attore Tony Ward, che, se magari non lo ricordate, ve lo dico io, ha avuto una relazione con Madonna, tra l'altro ha aperto anche con la sua immagine il video di Madonna Justify My Love. Quindi insomma un incrocio incredibile, vedete come una singola canzone può mettere in piedi tante tante storie. Che bella la musica.

Profit. Abbiamo ancora tempo per ascoltare l'ultima canzone insieme per quel che riguarda il weekend number one pomeridiano e il weekend number one in generale. Per questo sabato vi ricordo che tra qualche minuto arriva il buon Stefano Federici con la sua Play One, ma nel frattempo godiamoci Lola Young e la sua Mess.

0: Messi chiude questo nostro appuntamento pomeridiano con il weekend number one. È stato un piacere tenervi compagnia per queste ultime 4 ore. Adesso, come detto, lasciamo la linea, lasciamo il timone di comando a Stefano Federici alla Play One e noi ci risentiamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido sabato sera. A domani ragazzi, ciao ciao.
1: The weekend. The weekend.
2: Musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
1: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 990120.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
7: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
12: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
13: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
14: Radio Number One, sono le 18.
15: Segui Radio Number One anche sui social.
16: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
15: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
17: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
18: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, siamo arrivati al terzo appuntamento di questo pazzo mese di settembre con la nostra classifica ufficiale Play One imperdibile, perché avremo una nuova numero uno, tre uscite che sono Cabana di Rama, Material Lover di Sienna Spyro e Potential di Somber, che lasceranno il posto matematicamente a tre nuove entrate. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con una nuova classifica. Tra poco la numero 40, ma prima le canzoni che potrebbero forse la settimana prossima entrare a far parte della Play One. I nostri programmatori consigliano la nuova di Ash, cantante statunitense, canzone intitolata Stop the Wedding.

questo matrimonio non sa da fare, lei non lo vuole portare avanti. E Stop the Wedding è il titolo di questa canzone della cantautrice statunitense classe 93 Ashlyn Ray Wilson, che abbiamo appena incontrato qui su Radio Number One, conosciuta ovviamente in America con il suo nome d'arte, lei è Ash. Tra le papabili nuove entrate, forse la settimana prossima, anche Daylight, la nuova di John Legend.

0: Daylight, il singolo di lancio del cantante statunitense John Legend, pubblicato alcune ore fa in anticipo rispetto all'uscita del suo prossimo album in studio che stiamo aspettando anche noi di Radio Number One. Era Daylight, canzone candidata ad entrare a far parte della prossima classifica. Ma le novità non si esauriscono di certo qui, c'è un'altra canzone segnalata dai nostri programmatori da ascoltare prima dalla Play One, è intitolata Dead and You, è la nuova di Moolah Jones.
1: You're talking but I haven't heard a word all night.

That Ain't You, quello non sei tu, la nuova canzone di Mula Jones appena sentita qui su Radio Number One, altra canzone che potrebbe forse la settimana prossima far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Dopo queste tre novità è arrivato il momento di entrare ufficialmente in classifica. Partiamo dalla numero 40, perde 11 posti rispetto alla settimana scorsa, Mama Non Mama, la canzone di Madame.

Mamma non mamma, una delle canzoni dell'estate 2026 cantata da Madame, scivolata alla numero 40, è il fanalino di coda, pezzo che apre ufficialmente il sipario a questo nuovo appuntamento Play One, canzone che perde 11 posti rispetto alla scorsa classifica. Saliamo alla numero 39, troviamo quella canzone che era la numero 40 sabato scorso e che in questi 7 giorni ha riguadagnato un posticino. È I Can Wait di Bob Sinclair e Kaiza. Baby.

0: I Can Wait, parlavamo di canzoni dell'estate tre minuti fa con Madame e appartiene all'estate 2026 anche I Can Wait, la canzone del DJ producer francese Bob Sinclair, che ha scelto la voce della cantante canadese Kaisa per questa canzone intitolata appunto I Can Wait, oggi al numero 39, più uno rispetto a sette giorni fa qui su Radio Number One nella Play One, che tornerà tra pochissimo con la numero 38 e Georgia Mick Fabulous.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoK, più vicino a te.
5: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Tutta la musica del mondo in un unico grande evento. Cremona Musica, dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Fan,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e siamo pronti per ascoltare alla numero 38 Mick con Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa, la voce delicatissima di Giorgio Mick, che con questa canzone perde 3 posti, scivola al numero 38 della nostra classifica. Abbiamo detto qualche istante fa 3 uscite, Irama con Cabana, Material Lover di Sienna Spyro e il giovane cantante americano Somber con Potential, e tra pochissimo scopriremo quelle che sono le 3 nuove entrate di questo weekend. Ma prima di farlo saliamo alla 37, troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Un'altra vocina carina carina, lei poi è tenerissima, Olivia Rodrigo, sentita qui su Radio Number One, la numero 37, intitolata Drop Dead, canzone in salita, più uno rispetto a 7 giorni fa per la meravigliosa Olivia Rodrigo. Saliamo alla 36, troviamo Alex Warren con Passenger.

Passenger, la canzone di Alex Warren che nella giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno numero 26, nato il 18 settembre del 2000 a Carlsbad, cantante e youtuber statunitense che abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante l'estate 2026, anche con questa canzone intitolata Passenger, che ha guadagnato 3 posti ed è salita alla numero 36. Alla 35 un'altra canzone in salita, più 1 rispetto a 7 giorni fa per Self Aware dei Temper City.

Self-Aware, la canzone dei Temper City guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa e risale alla numero 35 della nostra classifica. Come ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One, in FM DAB e App trovate le 40 più suonate della settimana. Alla 34 la prima sorpresa di giornata, meno 11 rispetto a 7 giorni fa per il progetto australiano Tame Impala con Dracula.

0: Dracula, non siamo in Transilvania ma siamo in Australia grazie al progetto Tame Impala, pezzo che perde 11 posti e scivola alla numero 34 della Play One. Era Dracula, piccolo break, tra pochissimo alla numero 33 troveremo in salita Ariete e Angelina Mango con la loro canzone intitolata Che bella vita.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Amici e amiche di Radio Number One, bentornati nella Play One. Siamo pronti ad ascoltare insieme a voi la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango alla numero 33, intitolata Che bella vita.
8: Ma quanto è piccolo.

Che bella vita, la nuova canzone di Angelina Mango e Ariete, pubblicata lo scorso 28 agosto, sentita qui su Radio Number One all'interno di questo terzo appuntamento di settembre con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana, canzone che è salita al numero 33 e ha guadagnato 4 posti rispetto a 7 giorni fa. La Play One continua e c'è la prima delle 3 nuove entrate di questo sabato ad ascoltare, loro sono Karol G e Bruno Mars e questa è Still.

Killa. Questa è la nuova canzone di Karol G dalla Colombia e Bruno Mars dagli Stati Uniti, realizzata qualche giorno fa, sentita adesso su Radio Number One come prima nuova entrata dalla Play One alla numero 32. Alla 31 c'è la seconda new entry, Malika Ayane con Detto tra noi.

Detto tra noi, numero 31, Malika Ayan, la seconda nuova entrata di questo terzo sabato con la nostra classifica ufficiale, tornata giustamente dopo la vacanza estiva. E alla numero 30 sale Kintsugi, la nuova di Elisa.

0: dimentica.
1: Quando mancano poche ore all'inizio dell'autunno 2026 è tornata Elisa con Kintsugi. Questa è la numero 30, terza e più alta nuova entrata della nostra classifica ufficiale.

0: Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren, papabile candidata a far parte forse sabato prossimo della classifica di Radio Number One, che si ferma. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo ripartiremo dalla numero 28 insieme ai norvegesi The Bausa e la loro canzone Magnetic.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 18:59.
4: Scarica l'app di Radio Number One,
5: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: anche con la nostra app
4: Play One.
5: I brani più trasmessi della settimana.

Sono entrati in classifica i primi giorni di giugno e non sono più usciti dalla Play One i norvegesi di Bausa con una delle canzoni più forti dell'estate 2026, la loro meravigliosa Magnetic, in discesa alla numero 29, canzone che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Alla 28 un'altra canzone che perde posizioni rispetto a 7 giorni fa è Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, una delle hit dell'estate 2026, canzone cantata dai Pinguini Tattici Nucleari che non ne sbagliano una, purtroppo in discesa in questo weekend, canzone che perde 9 posti rispetto alla scorsa Play One e si piazza alla numero 28. Ma i Pinguini Tattici Nucleari non se ne vanno, restano protagonisti anche nei prossimi 3 minuti perché li ritroviamo in compagnia di Fabri Fibra alla numero 27 con Goya. Cosa so?

Goya, la canzone di Fabri Fibra accompagnato in questo progetto dai Pinguini Tattici Nucleari, canzone che perde 3 posti e scende alla numero 27 della nostra classifica, la Play One. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera a quest'ora ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e dalla Norvegia tornano i Di Pausa nella Play One con Lose Myself, numero 26.

Artisti con la A maiuscola di Bausa, presenti con due canzoni, Magnetica alla 29 e Lose Myself, che abbiamo appena incontrato alla numero 26, tra l'altro in salita. Guadagnano 5 posti rispetto alla

0: Oh My Soul, la canzone quella di Bruno Mars, sentita adesso in diretta su Radio Number One all'interno delle 40 più trasmesse della settimana, meno 8 per Bruno Mars che scivola al numero 25 della Play One. Piccolo break e tra pochissimo Gianna Nannini alla 24 con Meraviglioso Errore.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Number One Meteo.
3: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata al centro-nord, con ampi e schiariti ovunque, cieli sereni o poco velati. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 28-29 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Una vera poesia scritta e interpretata da Gianna Nannini, la sua nuova canzone Meraviglioso Errore, in discesa alla numero 24, e 7 giorni fa era all'interno della top 10. Sorpresa di giornata per Gianna, che scivola alla 24. Alla 23 un'altra canzone in discesa perde 10 posti, Good Old Days di Chris de Serendi. We call-

Good Old Days, questa è la nuova di Chris De Serendi, cantautore britannico nato nel 1998 a Londra, attivo musicalmente parlando dal 2019 e attualmente in Germania, e da Berlino è arrivata questa canzone intitolata appunto Good Old Days, che abbiamo incontrato nella Play One alla numero 23. Alla 22 troviamo Ugel con Ultra Na Te e Moving to the Sun.

Moving to the Sun, belle doche signori, ogni volta che la sento, una delle hit dell'estate 2026 con Ugel da Marsiglia e Ultra Natè dagli Stati Uniti d'America. Era Moving to the Sun, perde un posto rispetto a 7 giorni fa e scivola alla numero 22 della Play One. Alla 21, altra sorpresa di giornata, probabilmente la canzone che perde più posizioni rispetto alla settimana scorsa è Tell to You degli Another.

da più di due mesi presenti all'interno della nostra classifica ufficiale e adesso è iniziata la discesa anche per gli Another, dalla 5 alla numero 21, la loro canzone intitolata Talk to You, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove ogni sabato dalle 18 alle 21 trovate la nostra classifica ufficiale. Play One che continua, siamo al giro di boa, numero 20 in salita, Sienna Spiral con Great Expectation.

0: Great Expectation, una voce meravigliosa, quella di Sienna Spyro, canzone che guadagna 6 posti, sale dalla 26 alla numero 20 della nostra classifica, che torna tra pochissimo. Ripartiremo dalla numero 19 con Martin Garrix e gli U2 e la loro canzone Fireflies.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista!
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Play One.
0: I brani più trasmessi della settimana.
2: Bentornati nella Play One, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Ascoltiamo la numero 19 in salita, Martin Garrix con gli U2 e Fireflies.

Fireflies, la nuova di Martin Garrix con gli U2 più uno rispetto a 7 giorni fa per questa canzone meravigliosa che ci fa ritornare all'interno della Play One. Era la numero 19 della nostra classifica. Alla 18 in discesa, Madonna con Dansteria. Talk about, talk about.

Dance Theria, questa è la nuova di Madonna, sentita qui su Radio Number One nel sabato sera dedicato alla nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse da Number One durante la settimana. Dalla 4 alla 18, Madonna, signori, ha perso 14 posti in soli 7 giorni, ma c'è chi ha fatto peggio: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, meno 15 rispetto a sabato scorso per Partenope, numero 17. Quindi...

Ha sfiorato la numero uno la settimana scorsa e poi la discesa improvvisa a Partenope con Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, la numero 17 della Play One, la nostra classifica ufficiale. Alla 16 troviamo le Chiazzai con Animal.

Da Los Angeles, California, il gruppo composto dalle sei ragazze Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yonchei, anche se provengono da Filippine, Corea del Sud, Svizzera, India, United States of America, dalla Cina, hanno base a Los Angeles. Le Cat 6 che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One con Animal era la numero 16 della nostra classifica.

0: Si è spinto troppo oltre Gone Too Far, canzone di Chase e Status, appena sentita qui su Radio Number One, papabile e candidata ad entrare forse la settimana prossima in un nuovo appuntamento Play One. Si chiude così la nostra seconda ora insieme, tra pochissimo alle prime 15 ripartiremo da Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.

0: cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
7: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 20.
8: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
9: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
8: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
9: WhatsApp
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.

Tu cosa fai questa sera? Canzone dedicata a tutte quelle persone che proprio in questo istante si stanno preparando, pronte ad uscire e a godersi questo weekend. Era la numero 15, canzone con la quale siamo ripartiti, tra l'altro in salita di un posto rispetto a 7 giorni fa, Noemi incontrata qui nella Play One di Radio Number One. Alla 14, una canzone in discesa, i Jungle con Sunshine.

0: Sunshine, la canzone del gruppo britannico Jungle, pubblicata lo scorso mese d'agosto, sentita qui su Radio Number One alla numero 14, in discesa perdono 7 posti i Jungle che abbiamo appena ascoltato nella Play One, che continua con un'altra canzone in discesa, perde 5 posizioni, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: No.

Agitare Coca-Cola, canzone meravigliosa, altro pezzo forte dell'estate appena trascorsa, sentita qui su Radio Number One grazie alla nostra classifica ufficiale. Era la numero 13 della Play One, Tommaso Paradiso in discesa dalla numero 8. Alla 12 un pezzo in salita, guadagna 10 posti Francesco Gabbani con Summer Funk.

ultimi scampoli d'estate e in questo weekend, terzo dedicato alla Play One nel mese di settembre, Francesco Gabbani schizza verso l'alto, più 10 rispetto a 7 giorni fa per Summer Funk, incontrata qui su Radio Number One alla 12 della nostra classifica. La Play One è pronta a suonarvi la numero 11, altro pezzo forte dell'estate, Karol G e Manu Chao, meno 5 rispetto a 7 giorni fa per Viajando por el Mundo.

0: Viajando por el mundo, dedicata a quelle persone con la valigia sempre pronta. Quelli che preparano spesso la valigia e riescono a godersi, magari grazie al loro lavoro, anche parecchie mete esotiche. Era Viajando por el mundo, appena sentita qui su Radio Number One, nella Play One, la numero 11, perde 5 posizioni, che ero il G rispetto a 7 giorni fa. Piccolo break e tra pochissimo apriremo le porte alla top 10. Ripartiremo con Somber dalla numero 10.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Quest'autunno cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clemente a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike e offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
5: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: A Franciacorta Designer Village dal 17 al 20 settembre c'è il Crazy Weekend. Sconti del 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. È il momento che aspettavi per il tuo shopping preferito. Scopri i negozi aderenti su franciacortadesignervillage.com.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Trasmessi della settimana.
15: Bentornati nella Play One, ho il piacere di presentarvi le prime 10, tempo al tempo, una alla volta. Ripartiamo dalla numero 10, l'americano Somber guadagna 8 posti con My Body Is Ready. It's the

My Body is Ready, uno degli artisti più giovani della Play One, con un curriculum niente male, una più bella dell'altra. Le canzoni di Somber, con questo artista americano nato a New York, residente a Los Angeles, riapriamo le porte alla nostra classifica e soprattutto alla top 10. Era la numero 10 con Somber e My Body is Ready. Alla 9 della nostra classifica salgono Angelina Mango e Marco Mengoni, guadagnano un posto rispetto alla scorsa Play One con questa canzone intitolata Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È il canto d'amore con questa voce fatata nel finale della canzone Angelina Mango in compagnia di Marco Mengoni. La loro canzone guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa e questa sera sale alla numero 9 della nostra classifica. Alla 8 in salita anche Peggy Gou e Ayra Starr con A Woman.

0: Recentemente in auto in compagnia di Kimi Antonelli, con il casco naturalmente, su un'auto sportiva, e Kimi gliene ha fatte vedere di tutti i colori alla meravigliosa Peggy Gou, che certamente non era abituata a simili velocità. Insieme a lei anche Ayra Starr, la numero 8 della nostra classifica, intitolata Woman, tra l'altro in salita dalla 14. Alla numero 7 della Play One, la ex numero 1 della settimana scorsa, Saif con Parlar d'amore.
1: Che bella!

Una delle canzoni più richieste, soprattutto nelle cene cantate. Parlar d'amore, la nuova di Saif, ex numero 1, meno 6 rispetto a 7 giorni fa, posizione 7 della nostra classifica. Alla 6 sale Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, lei è LP e questa canzone è intitolata Don't Stop.

0: Laura Pergolizzi, in arte LP, sentita qui su Radio Number One, continua la nostra classifica ufficiale e questa canzone oggi si piazza al numero 6, tra l'altro in salita dal 33, la canzone che ha guadagnato più posizioni in soli 7 giorni. Piccolo break e tra poco al numero 5 troveremo Miley.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Play One.
0: I brani più trasmessi della settimana.
2: Buonasera a tutti, buon sabato, benvenuti e benvenute su Radio Number One, bentornati nella Play One. C'è Miley che ha tolto il cognome Cyrus da ascoltare con questa canzone intitolata Best Persuades.
3: Let's go.

Miley, ovvero Miley Cyrus, con la sua nuova canzone in salita dalla 27 alla 5, Best Persuades. Stiamo per scoprire quale sarà la numero 1, nuova tra l'altro, ma prima di farlo abbiamo ancora tre posizioni che l'anticipano. Alla 4, Olivia Dean in discesa dal gradino più basso del podio con Baby Steps.

Baby Steps, un'altra vocina tenerina tenerina è quella di Olivia Dean, che perde un posto rispetto a sabato scorso, scende dal gradino più basso del podio e l'abbiamo incontrata alla numero 4 della nostra classifica. E adesso sul gradino più basso del podio ci saliamo, perché dalla 12 risale alla numero 3 Bossa Nostra, Gaia.

Il tetterettettette più famoso dell'estate 2026, un vero e proprio saliscendi di settimana in settimana, tante le sorprese all'interno della Play One. Ci sono tante sorprese anche in questo terzo appuntamento dedicato alla nostra classifica del mese di settembre. Dalla 12 alla numero 3 più 9 per Bossa Nostra con Gaia, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Alla numero 2 in salita Luciano Ligabue guadagna 30 posizioni rispetto a sabato scorso con Qualcosa per te.

0: te.
1: Qualcosa per te è tornato Luciano Ligabue e in soli 7 giorni ha guadagnato 30 posizioni e si è piazzato alla numero 2 della nostra classifica ufficiale. Vi ricordo le 3 uscite: Irama con Cabana, Sienna Spyro con Material Lover e Somber con Potential, e le 3 nuove entrate: Karol G e Bruno Mars con Still alla 32, Malika Yana alla 31 con Detto Tra Noi e la nuova di Elisa alla numero 30. E adesso la nuova numero 1, Jovanotti e Alfa. Buon vento!

0: Una delle canzoni più belle dell'estate 2026, Scampoli d'estate, ultime ore, poi inizierà ufficialmente l'autunno. Ce l'hanno fatta, hanno guadagnato 10 posizioni e dalla 11 sono saliti sul gradino più alto del podio. Lorenzo Giovanotti e Alfa con Buon Vento, canzone che chiude la nostra classifica ufficiale, che tornerà qui su Radio Number One sabato prossimo a partire dalle ore 18. Noi ci ribeccheremo lunedì alle 2 del pomeriggio con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Radio Number One, le 21.
2: Qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Alle 22.
3: Lasciate il mondo dietro di voi
4: e fatevi trasportare dalla musica.
3: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
4: Questo è Number One Nights.
3: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta.

Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.